città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
4: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
2: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Imagínate tú y yo en la playa. La arena.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Divina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
3: Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
3: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
10: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
9: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande in tutto.
13: Il primo disco.
14: At first I was afraid.
13: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.

0: assolutamente perfetta.
1: Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più per sentirti coccolato,
0: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
1: Per la tua vacanza al mare,
0: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi. Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef. Abbina

0: L'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Tommaso Paradiso dall'ultimo Sanremo con I Romantici. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon martedì. Oggi è martedì 19 maggio. Che bella giornata anche oggi, c'è il sole, temperature gradevoli. Insomma, è primavera inoltrata, a dir la verità, dovremmo avere temperature anche più altine a questo punto, ma non lamentiamoci, considerato che insomma la prima parte, la prima metà del mese è stata veramente tremenda sotto il profilo meteorologico. Insomma, non sembrava neanche maggio, sembrava più autunno. Vabbè, quindi passato, bah, vedremo. Ad ogni modo, godiamoci questa giornata. Vi auguro una buona giornata per il vostro lavoro, i vostri studi, tutto quello che fate. E naturalmente noi di Radio BCS ci siamo a tenervi buona compagnia mentre voi fate le vostre cose, con tante belle canzoni, la nostra bella musica, le nostre chiacchiere e le nostre notizie, perché poi ci teniamo sempre informati su quello che succede intorno a noi. Questa prima ora poi, come ogni giorno, è dedicata all'oroscopo, che vi leggerò fra poco, e poi tra una canzone e l'altra tante le notizie, diamo un'occhiata appunto a quello che è successo nelle ultime ore. Poi c'è la cronaca locale, il primo appuntamento alle 9:10. Dalle 9 in poi, riservato per due con Gianni. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. 041 40 00 46 è il nostro numero fisso se volete contattarci direttamente, oppure se volete mandarci messaggi, quindi richieste, saluti, insomma cose del genere, come fate sempre del resto, e ci fa sempre molto piacere. Questo è il numero 338 266 2777. L'oroscopo subito dopo la canzone di Another Tell to You. A tra pochissimo.

Eccomi, eccomi, pronta a leggervi l'oroscopo di questo martedì 19 maggio. Naturalmente, prima di cominciare, vogliamo salutare e fare gli auguri ai festeggiati del giorno, a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Tanti auguri a chi si chiama Pietro. Oggi è San Pietro, non l'apostolo, un papa del passato, Pietro di Morrone, mi pare di aver letto. Auguri anche di buon onomastico e auguri insomma a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza importante proprio questo 19 di maggio. Auguri, auguri. Allora, possiamo cominciare. Ariete. Oggi la luna in cancro sposta l'attenzione sul piano umano. La giornata vi chiede di smussare un po' gli angoli. Parlate con le persone, ascoltate le loro reazioni e voi cercate di reagire con sensibilità. Toro, dopo la grande spinta dell'inizio settimana con il sole nel vostro segno, oggi il ritmo rallenta spontaneamente per farsi un po' più dolce, grazie alla luna in cancro. Gemelli, il vostro cammino si fa leggere e scorrevole, anzi leggero, scusate, leggero e scorrevole sotto l'influsso di Mercurio e Giove nel vostro spazio celeste. Canalizzate questa vostra luce interiore per toccare le corde più intime delle persone che vi circondano. Cancro, la vostra settimana cambia direzione e si accende di una luce magica grazie alla Luna e a Venere che entrano nel vostro segno. I transiti odierni accelerano i vostri riflessi e le vostre intuizioni. Leone, la forte spinta comunicativa dei pianeti in Gemelli incontra oggi un'atmosfera più morbida e diplomatica. La vostra giornata evolverà verso l'empatia e la capacità di ascoltare gli altri. Vergine, oggi la luna in cancro vi aiuta a trovare il perfetto equilibrio tra logica e intuito. La narrazione del giorno vi vede vincente, è in grado di superare ogni esitazione mentale. Bilancia, la grande chiarezza conquistata ieri con Mercurio a favore si consoliderà. Le vostre parole fluiscono facili e i malintesi svaniranno. L'unico consiglio è avere un briciolo di pazienza in più però, Scorpione. L'opposizione del sole dal toro continua a testare la vostra determinazione, ma oggi la luna in un segno d'acqua amico vi regalerà una via di sfogo molto più serena. Sagittario, in mezzo ad una settimana caotica e ricca di stimoli per via dei pianeti in Gemelli, oggi il cielo vi offre l'occasione ideale per fermarvi e di concentrarvi su un unico obiettivo. Capricorno, la piacevole leggerezza iniziata nei giorni scorsi oggi incontra l'opposizione della luna in cancro. Abbandonate quindi le difese e permettete ai vostri sentimenti autentici di guidare le vostre azioni. Acquario, oggi vi muoverete con ottimismo e leggerezza grazie ai Gemelli. Vi sentirete centrati, sapete esattamente cosa volete trasformare ed aspettate solo il momento perfetto per farlo. Pesci, con la Luna e Venere in cancro, oggi ritroverete immediatamente la vostra magica armonia ed una splendida sintonia fluida, dolce e ricca di affetto con le persone a voi care. Bene, auguri allora, auguri a tutti.

Ai Dio, mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Era una canzone di ultimo di qualche anno fa che abbiamo appena ascoltato. Era Il ballo delle incertezze. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Rial.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
12: A Monselice in via Piave.
11: Concessionario ufficiale?
12: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
11: Cosa puoi trovare?
12: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
11: Punti forti.
12: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
11: Chi vince su tutti?
12: BL Auto by Campello Motors.
13: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
14: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
13: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
14: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
15: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
14: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
15: Affidati ad un unico interlocutore.
14: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
16: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
17: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
16: violino, saxofono,
17: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
16: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
17: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
16: Associazione Musica Chioggia.
17: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
18: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
19: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
18: Gabbiano 2, I love you. Anna mai core.
20: Il primo disco. At first I was afraid. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

di Comrade che abbiamo appena ascoltato, e tra poco invece ascolteremo due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Tra poco però, perché prima diamo un'occhiata insieme a quelle che sono le notizie più importanti di questa giornata, di questo martedì 19 maggio 2026, le notizie che troviamo in prima pagina. Allora, ecco la notizia di un'ennesima sparatoria negli Stati Uniti d'America. Ancora terrore infatti negli Stati Uniti, San Diego. La notizia arriva da San Diego: spari in un centro islamico, almeno 3 morti e diversi feriti. E uccisi 2 uomini armati. I 2 uomini armati che sembra si siano autouccisi, si siano suicidati praticamente, perché dopo la sparatoria sono stati trovati nelle vicinanze dentro un'automobile e sembra che si siano uccisi, insomma, da soli. Quindi 3 morti più i 2 attentatori, e per il momento non si sa nient'altro, perché ovviamente ci sono anche diversi feriti eccetera, però sulle motivazioni, se è stato un atto terroristico, non si sa assolutamente niente. Queste sono le notizie che per il momento si sanno da San Diego. E poi c'è Trump che parla sempre dell'Iran, che è Trump che sospende l'attacco all'Iran. Tra l'altro ha dichiarato che sono stati fatti molti progressi in Iran, ma dall'altra parte Teheran che risponde: l'asse della resistenza è più forte che mai, nel senso che vogliono far capire che non hanno intenzione di cedere, a quanto pare. Passando alle notizie dall'Italia, fascismo, odio razziale, detenzioni di armi e di materiale pedopornografico. La Digos ha denunciato 13 minori, stiamo parlando di minorenni, nel Senese, quindi nella zona di Siena ci sono state perquisizioni e sequestri. I soggetti sono accusati anche di detenzioni di armi, come avete sentito, e di materiale pedopornografico. Tutti 13 ragazzi, tutti minorenni, quindi veramente allucinante. Poi materiale di propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico, apologia del movimento fascista e nazista. E queste sono al momento le perquisizioni e i sequestri che al momento ha fatto la Digos, e poi magari nelle prossime ore vedremo di saperne anche di più su questi ragazzini, perché nel caso di essere tutti minorenni, ragazzini che componevano queste bande in pratica, ecco. E poi si parla molto ancora delle Maldive, della tragedia della grotta di De Kunu Kandu. È pronto il piano per il recupero dei 4 sub italiani. Le operazioni entro mercoledì, già ieri si sono fatte delle perlustrazioni eccetera, delle prove, per domani, appunto mercoledì, si dovrebbe riuscire a recuperare i corpi dei nostri connazionali che hanno perso la vita appunto nelle grotte. Tra l'altro c'è stato ancora un incidente alle Maldive, un turista spagnolo che è morto annegando surfando sul suo surf ed è caduto, forse morto annegato. Ricordiamo che anche uno dei sommozzatori delle Maldive, che cercavano di recuperare i corpi dei sub italiani, è morto anche lui nell'impresa, cercando di appunto recuperare i corpi. Insomma, una tragedia dietro l'altra, bisogna dire la verità. Tremendo, tremendo. E poi ancora ci sono ancora

0: tante interviste e notizie che riguardano la tragedia di Modena, dell'auto contro la folla, ricordate? Ecco, c'è il ragazzo che è stato arrestato, che sta un po' freneticando, ha chiesto una Bibbia, un prete, diceva che quel giorno sapeva che doveva morire, ma non voleva fare del male. Ma adesso bisognerà capire. Poi ci sono varie interviste naturalmente anche a tutti coloro che sono stati feriti. Sapete che ci sono anche un paio di persone che sono state ferite molto gravemente e che sono, si stanno riprendendo pian pianino, ma che sono ancora in prognosi riservata. Ecco, e poi già da giorni se ne sta parlando, e sempre di più per ricordare Marco Pannella, e c'è l'anniversario, 10 anni da quando Marco Pannella non c'è più. Ricordiamo il grande uomo che è stato, dal divorzio alle carceri, le sue proteste non violenti, i suoi scioperi della fame, della sete, un uomo che vale senz'altro la pena di ricordare, perché per oltre 4 decenni ha trasformato il proprio corpo in uno strumento politico, facendo delle proteste anche faticose, dolorose, e sempre non violente, perché al limite faceva violenza al proprio corpo ma non agli altri. Quindi 10 anni, a 10 anni della sua morte, Marco Pannella continua a rappresentare uno dei protagonisti più riconoscibili della politica italiana, e lo vogliamo ricordare anche noi naturalmente. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, adesso però ascoltiamoci queste due belle canzoni che ci arrivano dagli anni 90.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successo. Simply the Best 90.

Gang e Cab Mami con Desert Rose, e prima abbiamo ascoltato la nostra Laura Pausini con Incancellabile. Queste le due belle canzoni degli anni 90 in questo Simply the Best, e grazie naturalmente a Roberto Gomme che vi assicura rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E con la nuova stagione anche nuove proposte, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. E allora andate innanzitutto a controllare le vostre gomme, tutto a posto, i cambi fatti, tutto bene. Roberto Gomme vi aspetta allora in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, presso la carrozzeria Biasion. E Simply the Best torna tra circa un'ora.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Spicy,
6: scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: parti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: e Charlotte Carden, The Way We Touch. Ora la cronaca locale, le notizie dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Le notizie di oggi, martedì 19 maggio 2026. Bandiera listata lutto per i tre braccianti morti nell'incidente di Calino. Per ferma volontà del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale, sulla facciata del municipio di Chioggia è stata esposta ieri la bandiera listata lutto, un gesto simbolico ma profondo, volto ad esprimere la vicinanza e il cordoglio di un'intera comunità di fronte alla tragedia che sabato scorso, sabato 9 maggio, ha spezzato la vita di tre giovani lavoratori. E proprio ieri, mentre la città si stringeva nel ricordo, le salme dei tre giovani sono state rimpatriate in Marocco, il loro paese d'origine, dove riceveranno l'ultimo saluto dalle proprie famiglie. Ecco, le vittime, ricordiamo, erano impiegate presso una delle aziende agricole della zona. Stop al fumo sotto i portici e patente a punti per i bar, ne abbiamo anche parlato nei giorni scorsi e viene ribadito. Fa discutere, anche perché appunto fa discutere questo nuovo regolamento di polizia urbana. Attenzione, stop dunque, lo ribadiamo di nuovo, alle sigarette sotto i portici, così ha votato il Consiglio Comunale, apportando nuove modifiche al regolamento di polizia urbana con l'obiettivo di migliorare la vivibilità del centro e la convivenza tra residenti e gestori di attività commerciali. Tra le novità anche l'introduzione della patente a punti per i locali e la possibilità per il sindaco di firmare ordinanze ad hoc per limitare la musica e lo stop al fumo sotto i portici. Il regolamento esiste dal febbraio del 2019, ma è stato oggetto di periodici aggiornamenti nel tentativo di mediare tra le esigenze di quiete e riposo su cui da tempo stanno dando battaglia i comitati dei residenti e le esigenze imprenditoriali di chi gestisce i locali pubblici. Questo per naturalmente la patente a punti anche per i locali. Per quanto riguarda il divieto di fumo, non si applica alle sigarette elettroniche e agli altri dispositivi privi di combustione. E ricordatevi, per chi verrà colto in flagranza sono ovviamente previste sanzioni addirittura fino a 500 euro. Quindi attenzione. Altre notizie dalla città. Nuova chiusura per il ponte Baden-Powell. Nuova chiusura per il ponte Baden-Powell che collega la cittadella scolastica di Borgo San Giovanni a Sottomarina per consentire di montare i ponteggi legati al cantiere della ciclovia Vento. Fino al 22 maggio sarà vietato il transito dalle 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 18, il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 e il martedì, giovedì e venerdì. Quindi attenzione, sappiatevi regolare. Sicurezza, ultimi ritocchi per il parco Arena Duse, iniziate le operazioni di posa della pavimentazione antitrauma sotto le giostre del nuovo parco Arena Duse che dovrebbe aprire il prossimo 13 giugno. Dopo la sistemazione delle giostre e delle panchine si stanno definendo gli ultimi particolari. Il nuovo parco, che è stato ricavato con fondi del PNRR destinati alla rigenerazione urbana di luoghi in degrado in un'area prima del tutto abbandonata e non utilizzata, comprenderà un'area giochi moderna e inclusiva, ampie zone verdi con la piantumazione di oltre 100 alberi, un'area fitness per gli amanti dello sport all'aria aperta e un anfiteatro per eventi di aggregazione. L'intervento di realizzazione del nuovo parco procede in parallelo con la riqualificazione e la copertura dell'arena che permetterà di poterla utilizzare nei 12 mesi, consegnando Sottomarino un contenitore culturale importante che oggi purtroppo manca. Bimbi a bordo dei mezzi di Veritas, oltre 400 bambini accompagnati da familiari hanno partecipato alla quarta edizione di Sali a Bordo, l'iniziativa promossa da Veritas nello scorso fine settimana, che ha fatto tappa anche a Chioggia, permettendo di salire sui mezzi, naturalmente fermi e puliti, utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Sotto il controllo e l'assistenza del personale, i partecipanti hanno anche ricevuto in omaggio un cappellino e il diploma di autista, quindi i bambini si sono assolutamente divertiti. Chiudiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore è previsto poco nuvoloso, con la possibilità anche di qualche foschia nelle ore più fredde lungo la costa e in qualche valle. Per quanto riguarda le precipitazioni, in pianura dovrebbero essere assenti e le temperature in aumento. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Chioggia TV.

0: Zonneveld, Loco Loco. È tempo di Unforgettable ora.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Le vacanze romane dei Mattia Bazar, ma che meraviglia di canzone, era il 1983, sono passati tanti anni e non ha vinto Sanremo allora, ma è stata senz'altro la canzone più famosa che insomma ha venduto di più, che ogni tanto ci piace ricordare e ritornare ad ascoltare, come abbiamo fatto stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Grazie a Roberto Gomme, naturalmente, scusate Roberto Gomme, ce l'avevo ancora qui in mente da prima, no, Gioielleria Ballarina ovviamente. Che vi aspetta? Ecco, c'è anche una cosa nuova e importante da dirvi. Con i nuovi orologi Daniel Wellington, questo accessorio che ti svolta proprio il look. Ecco, questo è l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei, che continua ad essere proprio l'orologio più amato. E acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, Non perdetevi questa occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano allora presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova Sottomarina, con questo e tanto altro naturalmente, per regalarvi sempre un'emozione.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
7: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
6: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
7: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
6: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
10: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: E c'è riservato per due, buongiorno.
1: Buongiorno, chissà quante volte quando non ti vedo ridi di me, che brutta cosa, Nuccia.
0: Chi è? Ti approfitto.
1: No, perché era il titolo della canzone.
0: Ah, era il titolo della canzone.
1: Certo.
0: No, non ho mai riso di te.
1: Mentre non ci sono, vedi Gianni, vedi che.
0: No, non ho mai riso, ti ho mandato qualche volta.
1: A quel paese?
0: Ma neanche
1: mentalmente. Anche.
0: Ma non ho mai riso, io non rido di nessuno.
1: Non ride mai, Nuccia è una persona seria, amici.
0: No, io rido quando c'è da ridere.
1: Ecco.
0: In maniera conviviale con gli altri,
1: con
0: non
1: gli
0: degli altri.
1: Ecco. Che bello questo, ridere con gli altri, non degli altri. Bello, Nuccio, bello, mi piace. Buongiorno, buon martedì, è il 19 di maggio.
0: Ecco.
1: Come va la vita, Nuccia?
0: Bene, una bella giornata.
1: Ecco. Ma bene, una risposta automatica è un bene, perché io ci tengo una risposta vera, Nuccia.
0: No, io lo sai, non è che ti dico un bene così.
1: No,
0: con
1: è
0: leggerezza.
1: Un bene. Okay.
0: Perché quando qualcosa ti dico, insomma, così, si va avanti, eccetera. Oggi mi sento abbastanza bene.
1: Spero
0: non siano le ultime parole famose.
1: Ma speriamo anche di noi, insomma, dai. Come direbbe Rettore, sei splendida, splendente.
0: Insomma, non esageriamo. Però,
1: adesso troppo,
0: un po' troppo.
1: Va bene, cari amici, spero che anche per voi sia una bella giornata.
0: Certo.
1: Oggi è martedì, quindi siamo all'inizio di questa settimana. Stiamo un po' carburando, cara Nuccia.
0: Sì.
1: Ecco, di sicuro le temperature sono in salita.
0: Si sta bene oggi.
1: Sta già cambiato tutto. Anche se stanotte, ad esempio, a un certo punto ho sentito, mi sembra ci fosse la pioggia, non so se era un sogno o se era realtà.
0: Io devo dire la verità, ho trovato bagnato nel giardino di
1: casa.
0: Non l'ho sentita però.
1: Ah, però a me sembra proprio stanotte a un certo punto, sai, quando stai dormendo e senti, dici ma piove.
0: Ma piove, sì.
1: Piove.
0: No, io ti dico, ho trovato le cose che ho nel giardino bagnate.
1: L'erba bagnata.
0: Per cui anche le sedie, i tavolini.
1: Ecco, non era rugiada, ma.
0: No, non credo proprio, quella era pioggia.
1: Era
0: ma troppo
1: pioggia,
0: bagnato.
1: Pioggia.
0: Quindi non vi so neanche dire a che ora, perché sinceramente non l'ho sentita.
1: Vabbè, Nuccia, non
0: è grave, non
1: facciamone un dramma.
0: No, non è grave.
1: Non è un dramma. Va bene, cari amici, affronteremo vari temi anche quest'oggi. Come sempre, insomma, nel nostro sommario, politica internazionale, abbiamo poi tutte cose importanti. Borsa, parliamo di borsa.
0: Addirittura.
1: Sì, tutte cose super economiche.
0: Allora, mentre ci prepariamo ad affrontare tutte queste cose serie,
1: ecco.
0: Ci ascoltiamo.
1: No, amici, vuol dire, non è vero.
0: No,
1: non è che siamo impazziti, no, tranquilli.
0: Siena Spyro.

0: Eccoci qua.
1: Devo lasciarla finire. È due ore sì. che sta guardando lo schermo, come sta guardando come una mucca guarda il treno che passa, è così. Sta sì. finendo, entra, no? Entra.
0: No, io sto guardando un altro schermo, eh.
1: Vabbè, ho mi sbagliato
0: sono girata,
1: schermo.
0: Mi sono girata al momento che stava finendo. Mamma mia, che ansia quest'uomo.
1: Buongiorno Nuccia, buongiorno. Teniamo duro, dai.
0: Sì, devo tenere
1: tanto
0: duro.
1: Tanto non penso faremo ancora tanti anni di trasmissione insieme come quelli che abbiamo già fatto.
0: No, non credo
1: quindi
0: proprio.
1: Il più della condanna è stato già in qualche modo.
0: Il più è stato fatto.
1: Il più è stato fatto.
0: Dai,
1: quindi.
0: Ecco, quindi. Vabbè, senti, andiamo.
1: Anzi,
0: subito.
1: Io spererei, io ci metterei la firma ad averne altrettanti, no?
0: Ma di vita.
1: Di vita,
0: ma
1: certo.
0: Non di trasmissione.
1: Di vita, cioè, come no?
0: Ecco. Allora, senti. È arrivato il momento di fare ascoltare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici una delle novità della settimana.
1: È vero, perché è tornata Elisa, cari amici. Anche durante quest'estate sì. 2026 abbiamo il piacere di avere questa grande cantante con noi.
0: Bene, quindi ascoltiamo Amore è.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Elisa con Amore è, questo nuovo singolo di Elisa. Beh, a me fa sempre piacere quando Elisa fa uscire qualcosa di nuovo, vero.
1: Sai che mi viene in mente, c'era una volta una raccolta di figurine, forse magari ve la ricordate anche, si chiamava Love Is, cioè proprio l'amore è, non so se te le ricordi, quando ero piccolino io.
0: No.
1: Erano delle figurine tutte con i cuoricini e poi c'erano tutte le frasi da...
0: Ah, si chiamava Love Is, love is. In italiano.
1: No, Love Is, che l'amore è.
0: L'amore è in inglese, sì.
1: Ed era proprio tutte le frasi da Baci Perugina.
0: Davvero?
1: Mi ricordo sta cosa.
0: Mi è sfuggita sta cosa.
1: Ma ero piccolo io, quindi...
0: Ai miei tempi non c'era.
1: Esattamente, probabilmente... era famoso, era abbastanza famoso.
0: Bene.
1: Vedo che però non se lo ricordano tutti, insomma.
0: Io no, sono nata un po' prima e non c'era se non queste cose.
1: Certo.
0: Allora, caro Gianni, cari amici e amiche... È Planet Bike che vi offre tutte le novità come questa che abbiamo appena ascoltato, ma novità anche per quanto riguarda le bici elettriche, tantissime nuove proposte con motori sempre più potenti che quindi vi dà la possibilità di avere più autonomia, arriva fino a 100 km e poi le bici a cinghia, quella grande novità per evitare che caschi la catena, e tanti tanti modelli che potete vedere ma anche provare, ve li fa provare il nostro Stefano e tutto il suo staff che vi aspettano appunto in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Bene, noi vi ringraziamo, 9:29, pausa, tra poco siamo di nuovo insieme.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice. Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo

0: caffè. Pronto per qualcosa di nuovo?
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

su quanto sia fonte di preoccupazione la nuova frontiera dell'AI, quindi dell'intelligenza artificiale, lo capiamo anche dal fatto che il Papa, pensa, il nuovo Papa Leone, la prima enciclica che ha fatto e che verrà presentata nei prossimi giorni, ha deciso che verterà sul tema dell'AI, quindi dell'intelligenza artificiale. Si chiama Magnifica Humanitas e verrà presentato ufficialmente il 25 maggio 2026, tra l'altro alla presenza del Papa.

0: Papa, cosa non comune. Di solito non c'è il Papa quando viene presentata l'enciclica, invece in questo caso ci sarà proprio anche Leone lì presente.
1: Ha voluto esserci.
0: È uno snodo importante della vita dell'uomo, questa è la percezione che abbiamo, no? E non ce l'abbiamo solamente noi, non ce l'ha solo il Papa, ce l'hanno anche coloro che hanno creato l'intelligenza artificiale, che si rendono conto che può avere dei contraccolpi in qualche modo anche
1: negativi.
0: Anche positivi, ci mancherebbe altro.
1: Ma sì, certo, che discorsi.
0: Quello che dice l'enciclica, perché sono stati in qualche modo anche anticipati i temi, è che la tecnologia deve essere centrata sull'uomo. E già questo ci dice una cosa importante, bravissima, ci dice una cosa importante, perché poi per molti l'intelligenza artificiale è un grande business, ma se ti dimentichi che l'uomo deve essere al centro, puoi fare dei grandi danni, no?
1: Infatti.
0: Ed è questa la prima cosa. L'etica della progettazione, quindi richieste basi etiche, perché è importante. Abbiamo visto che cosa può fare l'intelligenza artificiale, ad esempio con Grok, che è una delle varie intelligenze artificiali, che faceva per tutti la possibilità di realizzare anche delle immagini sexy da una foto normale, no? Quella roba lì non è etica.
1: Totalmente no.
0: Ecco, quindi l'etica della progettazione, fare cose che, questo è un esempio terra terra, no? Ma
1: sì, costruire dal niente qualcosa di negativo
0: di negativo,
1: persone,
0: insomma,
1: certo.
0: Anche di dinamiche negative,
1: sì,
0: non solamente
1: dinamiche,
0: di cose,
1: certo,
0: di questo tipo. E poi appunto l'intelligenza artificiale deve essere al servizio della persona e non il contrario, che è un'altra cosa fondamentale. L'ha detto il Papa, non è che lo diciamo noi, però un po' di buon senso ce lo faceva dire anche a noi. Adesso non mi voglio sentire importante come il Papa, eppure c'era arrivato anch'io su queste cose.
1: Ma
0: che
1: sì, ne abbiamo parlato tante volte. Io penso che uno che abbia un minimo di sale in zucca ci arriva anche da solo, non sono cose così irraggiungibili, voglio,
0: certo,
1: dire.
0: Sono riflessioni, diciamo,
1: riflessioni che
0: arrivano,
1: fanno un po' tutti.
0: Arrivano spontanee nel momento in cui c'è una novità così impattante, purtroppo così impattante, ma anche per fortuna così impattante, perché l'intelligenza artificiale in molti campi ci farà fare dei salti in avanti enormi, no? Provi a immaginare anche l'applicazione nel mondo della sanità, può essere qualcosa di straordinario, e già effettivamente si stanno succedendo delle cose,
1: sì, ma anche
0: di
1: nelle cose
0: altamente positivo.
1: Anche nelle cose più manuali, prova a pensare alle catene di montaggio delle fabbriche, che ci sono degli operai che fanno metodicamente sempre le stesse cose, una cosa noiosissima, eccetera. Ci sono le macchine che possono farlo, certo, però al posto di questo impiego agli operai bisogna tutti specializzarsi, poi, perché l'umano deve essere sempre presente,
0: certo,
1: deve farle partire.
0: Non so
1: se macchina.
0: La catena di montaggio è proprio l'esempio più lampante.
1: No, lo dico perché ho visto proprio
0: sulla catena di montaggio
1: un programma che hanno fatto vedere pronto questi lavori noiosi, ripetitivi, che l'uomo fa continuamente su queste catene di montaggio, possono essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, da queste,
0: okay,
1: però sempre sotto la visione e il controllo degli umani, che comunque devono essere lì intorno, sempre,
0: c'è,
1: specializzati.
0: Ma c'è molto di più, insomma, questo che
1: ho detto. Ma c'è molto, faccio un esempio,
0: più,
1: ovviamente,
0: Va bene, comunque il Papa, insomma, presenterà questa cosa, questo per dire quanto sia un tema effettivamente di scottante attualità, insomma, quindi Papa Leone, la prima cosa che dirà dopo un anno sarà proprio su questo tema, e questo ci dà l'idea di come ci sia una rivoluzione in atto di cui dobbiamo prendere atto, cari amici, in tempi anche molto brevi.
1: Certo.
0: Due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 80.

0: Love and Money, amici, con una canzone bellissima che si chiama Alleluia Man, che ci ha portato indietro nel tempo. È anche bella perché abbiamo parlato prima di chiesa. Alleluia Man ci dà l'idea che siamo all'interno di un certo tipo di mondo, no?
1: Amen,
0: Calanuccia,
1: sì, amen, amen,
0: amen, amen. Alleluia, alleluia, fratello.
1: Alleluia. Allora.
0: Non era un canto di chiesa, però, attenzione.
1: No,
0: era un pezzo pop, questo, ci mancherebbe
1: assolutamente.
0: Altro.
1: Assolutamente. Poi, insomma, si adopera spesso alleluia nelle canzoni.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: nei
0: sì.
1: gospel, figuriamoci.
0: Beh, insomma, alleluia, c'è anche un pezzo meraviglioso.
1: Poi, alleluia di Cohen, appunto, chi non lo conosce. E allora, ricordiamo e salutiamo gli amici di Super Coffee Shop. Se volete fare colazioni, ma di quelle alla grande, c'è solo Super Coffee Shop. Ricordiamo che è anche il venditore di macchine del caffè, per cui potete anche acquistare una macchina, che sono sempre in offerta. E allora andate a trovare gli amici e le amiche di Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: Bene, cari amici, noi torniamo tra pochi minuti, ancora bella musica, rimanete con noi, tra poco vi raccontiamo tutto, parleremo ancora del Papa, stamattina il Papa protagonista.
1: Mi faccio il segno della croce.
0: Amen, amen, ne torniamo tra poco.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia, logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice, logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia è felice. Logico.
4: La taverna di Nadia è felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
2: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
13: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
14: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
13: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
15: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
13: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
15: Affidati ad un unico interlocutore.
13: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
16: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

0: Il mattino, come anticipato, stiamo parlando del Papa, che tra l'altro poi ha spiegato già dall'inizio quanto fosse attento, diciamo così, a queste trasformazioni del mondo, perché anche il suo nome stesso non è stato scelto a caso, cara Nuccia.
1: Ah no?
0: No, no, ha controllato prima con l'intelligenza artificiale che nome...
1: Questa è una cosa che hai aggiunto tu, eh?
0: Ho aggiunto io. In verità lui però ha spiegato che ha scelto il nome di Papa Leone perché il suo predecessore è stato protagonista in un contesto che era la grande rivoluzione industriale. Quindi in verità ha capito che il mondo stava cambiando e proprio per il tipo di sfida che andrà ad affrontare aveva già deciso di scegliere un nome che in qualche modo fosse emblematico.
1: Cioè il predecessore sarebbe quello che aveva il nome Leone prima di lui.
0: Tredicesimo, ecco. Leone XIII. Fece anche una storica enciclica che si chiamava proprio Rerum Novarum, perdonatemi il latino che non lo so perché a scuola io ho fatto ragioneria, amici, non facevo latino.
1: Sì, sì, sei perdonato.
0: Grazie.
1: Intanto non lo sa nessuno.
0: Appunto, beh, no, ma c'è chi lo sa, insomma.
1: Sì, ma
0: chi lo
1: sa. Pochi eletti.
0: Ecco, e che affrontò proprio la questione del contesto della rivoluzione industriale, quindi lui ha proprio già nel nome deciso che questo tema sarebbe stato un po' uno dei grandi temi
1: del
0: suo papato in qualche modo. Tra l'altro a presentare la sua enciclica ci sarà anche un pezzo grosso del mondo delle AI, cara Nuccia, perché ci sarà Christopher Ola, che tu mi insegni, è il cofondatore di Anthropic.
1: Ma davvero?
0: Assolutamente. Anthropic è l'azienda che ha realizzato una delle intelligenze artificiali più famose, che è Claude, scritto Claude.
1: Claude.
0: Ok, quindi sai che adesso quelle più forti c'è praticamente ChatGPT che molti usano,
1: sì.
0: C'è Gemini che è quella di Google e c'è Claude. Sono queste un po' quelle più utilizzate adesso. Poi ce ne sono anche altre, poi magari molto verticali per fare certe cose, però queste sono quelle un po' più generiche.
1: Generiche, fanno tutti conoscono, dai.
0: Ecco, più utilizzate.
1: Tranne
0: te.
1: Tranne me.
0: Vabbè cari amici, mettiamo Samurai J, sono le 10 del mattino questa ossessione.

0: correndo un po' troppo, facciamolo lento.
1: Samurai J che invece corre, corre, cari amici, perché
2: facciamolo lento,
1: ma lui corre, corre perché quando arrivi a fare la pubblicità del cornetto Algida per l'estate, significa che sei arrivato,
2: infatti l'abbiamo vista tutta la pubblicità dell'Algida,
1: perché ci sono delle cose, un po' come in tempo c'era Festival Bar, no? Il cornetto Algida d'estate è una delle pubblicità che poi ti martellano,
2: che
1: di
2: poi
1: più.
2: Sì, diventa il tormentone dell'estate,
1: tormentone, bravissima,
2: è sempre stato così ogni
1: ecco
2: anno.
1: E quindi Ossessione diventerà probabilmente, manterrà fede al titolo,
2: sì,
1: e diventerà
2: una vera ossessione,
1: una
2: per
1: vera
2: noi
1: ossessione. Praticamente, tra l'altro, in tema di pubblicità, in questi giorni è tornata il protagonista, ti ricordi il volto di Meghan, quella che faceva la Omnitel?
2: Ho sentito che c'è amarezza anche fra la Omnitel, che poi sarebbe la Vodafone,
1: certo,
2: adesso,
1: che ha cambiato nome nel frattempo,
2: è la Wind.
1: Ecco, quindi è davvero molto divertente il fatto che hanno avuto questa idea praticamente di rubare il testimone alla distanza di 20 anni.
3: Radio BCS. Unforgettable.
4: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
4: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
4: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La voce di Rihanna, amici, con Disturbia. Tra l'altro non era la Wind, è la Iliad che ha fatto la pubblicità. Cosa vuoi, non ci ho fatto caso più di tanto su qual era l'azienda, quindi non è la Wind,
1: è Iliad.
0: E tutto gioca sullo slogan. Praticamente Meghan ha deciso di cambiare, questa cosa un po' indispettito naturalmente i suoi vecchi datori di lavoro, diciamo così, insomma.
1: Ma te la ricordi, cioè, stiamo parlando di tanti anni fa.
0: Sì, come no.
1: Lei è ancora una bellissima donna.
0: Fine anni 90.
1: Ma a quel tempo era una ragazza, io mi ricordo che tutti
0: erano tutti impazziti per
1: avevamo
0: Meghan.
1: I nostri uomini a casa che sbavavano, sì, quando sì, appunto sì, appariva sul video.
0: Era l'unica pubblicità che attendevamo praticamente. Quindi che ora fanno la pubblicità dell'Omnitel? All'epoca era Omnitel, perché
1: e noi dicevamo, ma trova qualche difetto a sta ragazza,
0: era dura.
1: Era una gnocca pazzesca,
0: una bellona, insomma. Adesso a distanza di anni, perché l'avevamo effettivamente persa di vista.
1: Sì, è vero.
0: A me piace molto, perché questo cortocircuito comunque in verità è molto furbo, no? Poi
1: certo,
0: capisco che magari per loro che l'hanno avuta per anni come testimonial, però l'hanno pure lasciata andare, adesso sta povera donna.
1: Ma sì, ma si usa pure. Qui in Italia non tanto, ma ci sono per esempio in America, negli
0: Stati
1: Uniti
0: anche le pubblicità comparative.
1: Sì, cioè una ditta concorrente può parlare anche male dell'altra ditta.
0: No,
1: fino a un certo punto
0: si fanno
1: ovviamente
0: le pubblicità comparative con un'altra cosa.
1: Perché io ho visto delle cose anche insomma discutibili. Qui da noi no, invece ognuno insomma,
0: c'è una forma
1: di
0: rispetto,
1: altri,
0: certo.
1: Sì.
0: E quindi questa è sembrata forse magari un po' sopra le righe. In verità, secondo me, sono andati sul filone nostalgia, che è quello che ha inaugurato Tim, no? Con quello spot furbissimo da Sanremo,
1: sì, è vero.
0: Dove hanno ritirato fuori la famosa fucilazione, no? di uno del trio
1: con Lopez.
0: Lopez,
1: sì,
0: bravissima, che è stata simpaticissima, un'idea azzeccatissima.
1: Era buona allora, perché ci siamo divertiti tutti.
0: Ed
1: con
0: è stata
1: Lopez.
0: Una bellissima idea ritirarla fuori,
1: sì,
0: insomma,
1: con delle differenze, ma molto carine.
0: Bene, amici, diamo un'occhiata agli orologi. Da 8 minuti sono le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
8: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you.
13: Anna mai core.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Alex Warren, amici, Fever Dream, 10 e 16 del mattino, buon martedì, il 19 di maggio, quella che state ascoltando è Radio BCS.
1: Riservato per due.
0: Prima, scherzando, all'inizio avevo detto che avevamo parlato anche di politica, però ne parliamo perché c'è un anniversario di
1: importante,
0: di un grande politico che ha saputo fare la storia pur non facendo parte di quelli che erano i grandi partiti di un tempo. Voi pensate alla Prima Repubblica, c'era la Democrazia Cristiana che era imperante per decenni e c'era il Partito Comunista Italiano, no? La DC e il PC. Ebbene, in questo diciamo così, questa contrapposizione, che poi in verità vinceva sempre la Democrazia Cristiana, però insomma diciamo c'era comunque una contrapposizione, c'era un signore che aveva l'1-2% credo dell'elettorato, a volte arrivava al 4, ma comunque non era propriamente dominante, che faceva parlare tutti, ed era un signore che si chiama Marco Pannella, che fece qualcosa di straordinario, perché in un mondo che aveva le sue, come dire, le sue rigidità
1: e tradizioni, soprattutto
0: io direi anche rigidità, insomma, in qualche modo
1: anche molto rigide,
0: lui ha rotto effettivamente gli schemi su quello che era il modo di fare politica, e lo ha fatto portando avanti delle campagne che a volte magari potevano essere condivisibili o non condivisibili, ma erano legate fortemente ai suoi ideali,
1: okay? E comunque improntate tutte sui diritti civili della gente, sulle libertà e i diritti della persona.
0: Ecco, e allora al giorno d'oggi, se tu guardi lo spettro della politica italiana da un lato all'altro, un Marco Pannella ci manca, cioè un vero idealista che pone sul tappeto alcuni temi forti, non ce l'abbiamo. Abbiamo gente che aspetta che ci sia un'onda da seguire, un po' come si fa nei social, come fanno gli influencer, quando c'è un'onda per farsi notare la cavalcano e poi la lasciano andare, ma non c'è una vera idea di proporre dei temi forti su cui andare a discutere, a confrontarsi.
1: No, non c'è più, c'è il Partito Radicale ancora comunque.
0: Però non c'è più Marco Pannella, amici, dobbiamo essere sinceri, non me ne vogliono i radicali, insomma non c'è quella forza dirompente che aveva lui, che spesso e volentieri anche con il suo modo di fare, i famosi scioperi della fame.
1: Ma appunto investendo proprio su se stesso, perché comunque era un movimento non violento, bisogna sempre sottolinearlo. Assolutamente.
0: Lui era gandiano nel suo modo di fare.
1: L'unico violenza la faceva su se stesso, perché
0: brava,
1: ha fatto di quelle scioperi della fame, addirittura anche della sete,
0: certo,
1: per tanto tempo, quindi era il suo corpo che maltrattava.
0: Pensate che l'ultima volta aveva 85 anni, ha portato avanti uno sciopero della fame e della sete per la legalità e i diritti dei detenuti. Aveva 85 anni.
1: Ed era già malato,
0: cioè per dare l'idea.
1: Il presidente Mattarella
0: all'epoca
1: le è intervenuto, gli ha chiesto per favore di smettere con lo sciopero, perché non ce l'avrebbe fatta, se no.
0: Non c'è dubbio. Alcune delle sue battaglie, perché è giusto ricordare per che cosa si è speso Marco Pannella. Intanto il divorzio, che fu una battaglia.
1: Grazie, Marco, grazie.
0: Ecco, è stato qualcosa di importantissimo, perché fino a prima, cari amici, non c'era il divorzio.
1: No, non c'era il divorzio, c'è un casino in Italia.
0: Esattamente. Quindi quella roba lì fu una battaglia politica importantissima. Fece anche lì sciopero della fame. Poi sull'obiezione di coscienza, anche quello fu un altro tema importantissimo. Lui si presentava alle tribune politiche televisive con il bavaglio, ti ricordi? Si metteva imbavagliato. Un'altra volta invece per la liberalizzazione delle droghe leggere arrivò a fumare
1: lo spinello, me lo ricordo.
0: Lo arrestarono. Portò un panetto di hashish a ospite ad Alda Deusanio. C'era un personaggio, amici.
1: Ma eccezionale. Assolutamente fuori dagli schemi.
0: Poi si parlò molto delle carceri, che è stato uno dei temi che ha portato avanti decisamente
1: sulla
0: grande. L'aborto, altro tema importantissimo.
1: Assolutamente. Anche
0: quindi
1: quello.
0: Sono tutte tematiche, cari amici, che sono state affrontate grazie ai radicali, altrimenti forse l'Italia, mi permetto di dire, con i partiti che avevamo e quelli che abbiamo oggi, forse saremmo indietro ancora davvero di tantissimi anni.
1: Tra l'altro ci sono stati dei referendum che hanno vinto, quindi vuol dire che la gran parte degli italiani era d'accordo, giustamente.
0: Ma la cosa bella, ti ripeto, è che lui ha fatto valere le sue idee in barba a chi governava. È stato talmente forte le sue battaglie che sono uscite ad avere ragione anche della Democrazia Cristiana e del PC, che erano i grandi partiti di allora. Marco Pannella, ce ne vorrebbero
1: altri
0: oggi.
2: Innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Il ritorno di Annalisa con canzone estiva, tra l'altro ripartito il suo tour, stavo leggendo qualche recensione, si parla molto bene di questo nuovo concerto, dicono a livello assolutamente dei grandi concerti internazionali, cioè davvero ha scalato, diciamo così, non solo sotto l'aspetto, diciamo, delle canzoni, della qualità delle canzoni pop,
1: ma anche dello spettacolo totale.
0: Devo dire che entra tra quelle italiane e italiani che sanno fare veramente delle cose di altissimo livello.
1: Annalisa le fa un baffo a Taylor Swift.
0: Ecco. Adesso non esageriamo.
1: Perché?
0: Vola basso, fly down. Sai che invece a proposito di grandi spettacoli, ho visto Laura Pausini con Camilla Cabello l'altro
1: anch'io
0: giorno.
1: Anch'io l'ho vista, che bella coppia.
0: E pensare che in Italia la criticano, la prendono in giro, poi la va in giro per il mondo e si avvicina ai più grandi in assoluto. E sono questo ci dice tanto.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
3: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
3: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
3: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
3: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
5: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
6: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: L'adoro.
7: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi, amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
10: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
10: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi,
10: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
12: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
11: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
13: Scegli Sottomarina

0: Letto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo.
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: La canzone di Eddie Brock, amici, bel venerdì, anche se oggi è martedì, direi bel martedì allora.
1: Bel venerdì.
0: Se mi consenti.
1: Credo sia la prima volta che sento così indicare il venerdì. Come? Di solito c'è il sabato, la domenica.
0: Ti ricordi di qualche venerdì? Venerdì al suo fascino.
1: Al suo fascino,
0: al suo fascino. Sì, perché per molti è la chiusura degli uffici, quindi tu chiudi.
1: Sì, quindi magari fanno festa il sabato e anche la domenica, giusto?
0: Assolutamente. Giusto. Allora, c'è stata una battaglia legale in questi giorni che ha coinvolto il brand Roy Rogers, che è un brand abbastanza conosciuto, ma c'è qualcuno che diceva che non fosse poi così conosciuto.
1: Roy Rogers. Giusto, sì, me li ricordo.
0: Che cosa è successo? Praticamente un'altra azienda aveva utilizzato un nome simile, sostenendo che Roy Rogers non fosse un marchio poi così celebre. Allora, che cosa hanno fatto quelli della Seven Bell, che è l'azienda? Prima di tutto si sono offesi.
1: Non è famoso il nostro marchio.
0: Ma stai scherzando? E hanno portato la prova. Uno dice, che cosa avranno fatto? Avranno portato dei testimoni. No, hanno portato una canzone. Perché nella canzone degli 883 del 1995, Gli anni, parlano dei Roy Rogers come i jeans, perché negli anni 90 erano super famosi, no? E allora questa cosa è valsa come prova, cioè dici che non sono famosi, ma se ci hanno messo in una canzone
1: rimane praticamente eterna,
0: assolutamente,
1: questo marchio eterno per i posteri.
0: Il tribunale di Firenze ha dato ragione alla famiglia Biondi, che è proprietaria proprio del marchio, e ha confermato che il brand gode di una fama rinomata, per cui non potevano fare nulla che assomigliasse a Roy Rogers.
1: È comunque un marchio famoso o non famoso, è comunque sempre un marchio di un altro, voglio dire.
0: Non hai capito la notizia? No, direi di no.
1: Dimmi.
0: Che è brutto poi spiegare le cose, perché
1: sai, ormai sono diventata duretta.
0: Allora, hanno fatto una causa perché qualcuno ha fatto un marchio che era simile.

0: sì.
1: E hanno detto, ma non è così famoso Roy Rogers, per cui possiamo farlo perché non è così conosciuto. Quindi loro l'hanno fatto perché hanno detto, ma non lo sapevamo.
0: Avevo capito allora.
1: Ecco, mentre loro hanno per provare che era famoso, hanno detto, guarda che c'è una canzone.
0: Ah, ho capito anche questo.
1: E allora
0: cose che non ho capito. Non lo so.
1: Mettiamo la canzone degli 883, scusa, a volte con Nuccia non lo so. Devo trovare un Google traduttore che mi fa parlare con Nuccia. Mettiamo due canzoni, 883 e John Osborne.
2: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90 90. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I just wanna be cool with you. Hit me baby one more time. 90 90 is magic.

0: di canzoni nelle aule del tribunale, sai che non è una cosa nuova, non tanto per difendersi, diciamo, ma perché a volte per le canzoni nascono addirittura delle controversie, no, di vario tipo. Stavo leggendo ad esempio della battaglia legale che vide gli Acqua, ti ricordi quelli di Barbie Girl?
1: Ah, Barbie, sì, è vero.
0: Ti ricordi Barbie Girl con la Barbie, l'azienda, la Mattel, che fece causa agli Acqua, pensa un po'. Io questa cosa non la sapevo. Anche perché poi la cosa strana è che nel film che hanno rifatto Barbie recentemente
1: c'era pure questa canzone.
0: C'era Barbie Girl. Si vede che poi hanno trovato
1: evidentemente si sono messi d'accordo, cioè
0: nel corso degli anni
1: hanno definito, insomma, sì, le
0: fatto
1: cose,
0: buon viso a cattivo gioco, insomma, in qualche modo. Pensa che a un certo punto il giudice si era pure stufato di questi che si scannavano, perché sembrava fosse una roba gigantesca. Lui dice: scusate, state
1: di che cosa stiamo parlando?
0: State calmi, ci stiamo parlando di una bambola.
1: Ma io non capisco
0: canzone.
1: Sta cosa, facevano un po' pubblicità alla Barbie,
0: perché
1: in
0: dicevano che quella canzone era troppo sexy per il profilo dell'azienda.
1: Ah, ecco perché non conosco bene le parole.
0: La bambola, diciamo, ha un'immagine non troppo,
1: è per bambini, dovrebbe essere per bambini,
0: ecco, e mentre la canzone era un po' ammiccante. Allora la Mattel all'epoca fece causa, però poi, come abbiamo visto nel film, hanno trovato una convergenza ed è diventata la colonna sonora.
1: Abbiamo trovato una convergenza anche io e Gianni, ci siamo spiegati prima,
0: assolutamente,
1: ci siamo capiti male solo su una parola. Io avevo capito che avevano copiato il marchio, invece l'avevano solo, avevano fatto un marchio simile. Ecco, quindi la cosa è un po' diversa,
0: ecco. Ma tranquilli, amici, ci ho messo 2 ore ma sono riuscito
1: non è vero, abbiamo chiarito subito.
0: Tranquilli, comunque l'ho messa dietro la lavagna, così da oggi in poi imparerà
1: con le ginocchia sui cicci proprio.
0: No, sai che io non sono per la violenza fisica domestica.
1: Vabbè, dai, salutiamo gli amici di Carrozzeria Biasion. Allora, ricordatevi tanti servizi che vi offre se avete dei problemi con la vostra automobile, ma soprattutto anche in caso di incidente. Tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
1: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
2: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
0: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
1: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
0: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
1: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
1: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
7: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
7: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar è Mora Mora.
7: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar è Mora Mora.
7: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Gustati l'estate.
10: Radio BCS.
11: Radio BCS.
10: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
10: Radio BCS.
11: Radio BCS.
10: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Senta, è interessante il tema musica e pubblicità, cara Nuccia, perché c'è un tema che ci porta su due diramazioni, se ci pensi, perché da un lato c'è la citazione di un prodotto perché è famoso e quindi ti crea contesto. Pensiamo alla Vespa 50 dei Luna Pop, no?
1: È vero.
0: Era proprio l'idea di libertà, non è che all'epoca Cremonini, che non conosceva nessuno quando fece Vespa 50, fece una pubblicità alla Vespa, però in verità quella roba lì funzionò alla grande, perché c'era l'idea di libertà, un ragazzo che prende la Vespa e va sui colli bolognesi, c'era l'idea di libertà.
1: Sì, era come dire andare in giro in motorino, in moto, ecco, eccetera. Avevamo la Vespa.
0: La Vespa, ecco, a quei tempi c'era la Vespa, e quindi tra l'altro ebbe anche un'impennata di vendite, però la Vespa non riconobbe nulla al povero Cesare Cremonini, che fece tutto un regalo praticamente alla Vespa, no? Ci sono altri casi famosi, non so, Vasco Rossi con bollicine, non è la finanziaria dalla Coca-Cola, lo fece perché all'epoca la Coca-Cola era così famosa che era un brand universale. Altre volte, quindi questo è quando tu citi per creare contesto, altre cose invece quando tu fai invece una pubblicità, perché non dimentichiamoci che la musica è comunque un vettore anche di popolarità,
1: pubblicitario, certo.
0: E quindi ci sono alcune canzoni che io non lo sapevo in verità, ma hanno sfruttato questa cosa, hanno proprio, bisogna anche scriverlo, no, nelle canzoni, guardate che questo alla fine è quasi uno spot pubblicitario.
1: Alcuni, e sono stati pagati per
0: questo. Sono stati pagati,
1: ecco,
0: amici, quindi
1: sottolineiamo questo.
0: Attenzione.
1: Non hanno fatto a gratis.
0: No, assolutamente. Allora, vi faccio un esempio, perché ci sono alcune canzoni che proprio hanno detto siamo stati pagati per farlo. Fedez, Vorrei ma non posto, aveva l'accordo con l'Algida. Quindi è stata fatta quella canzone per fare la pubblicità dell'Algida.
1: Si menziona l'Algida, credo
0: Sì. La canzone è stata scritta appositamente proprio per il cornetto.
1: Cornetto, il cornetto.
0: Ok. Poi Fabio Rovazzi, ad esempio, aveva un accordo con Big Bubble, Mercedes e Fiat in una canzone che si chiamava Tutto Molto Interessante. Quindi anche lì lui proprio lo fece, nel testo mise questi prodotti perché era uno spot pubblicitario.
1: Esatto.
0: Stessa cosa succede in altre canzoni, magari con prodotti del video, tipo Roma Bangkok, l'Alfa Romeo che si vede è una pubblicità, non è che dicono.
1: E
0: che
1: questo è quello che succede anche con i film.
0: Assolutamente.
1: Cosa.
0: Quello che
1: se
0: si
1: vedete,
0: chiama product placement. No,
1: esatto, se vedete dei marchi, anche sigarette una volta, adesso non più perché con le leggi nuovi non le fanno, ma una volta c'erano proprio i pacchetti, ricordi,
0: i pacchetti
1: di sigarette in primo
0: in
1: piano.
0: Prima vista,
1: che li
0: vedessi
1: bene, eccetera. Così anche le macchine. Non pensiate che le macchine siano messe lì a caso.
0: A caso, assolutamente no. E infatti questa Alfa Romeo in Roma Bangkok era proprio voluta. Sulla canzone dei giornalisti Riccione c'hanno un telefono Samsung, non è che c'hanno quello perché gli piaceva, perché
1: per la pubblicizzarlo,
0: ha pagato. Insomma. Quindi sti musicisti sono pure un sacco furbi, cara Nuccia, capito?
1: Beh, ma fanno bene.
0: Ecco, all'epoca però Vasco Rossi non ci prese un euro con bollicine.
1: Non aveva bisogno.
0: Vasco è superiore. Sì.

0: Davide Vasco Rossi con una canzone che ha oltre 40 anni sulle spalle, cari amici, ci racconta però uno spaccato molto bello dell'epoca. Intanto arrivava la pubblicità in maniera importante nelle nostre vite, no? Nei primi anni 80, con l'avvento delle TV locali, tra virgolette locali, certo, poi in verità sono diventati dei grandi network, insomma, e anche delle radio locali, la pubblicità cominciava a esserci un po' dappertutto, no?
1: Quindi cambiò
0: il mondo, insomma, negli anni 80. Adesso pensate ancora quanto è più invasiva ed invadente la pubblicità ai giorni nostri.
1: Assolutamente sì,
0: ce l'abbiamo dappertutto.
1: Noi, quando ci ricordiamo i Carosello di una volta, erano dei mini film, cioè erano presentate al tempo, e sto parlando quindi di tanto tempo fa, in maniera completamente diversa. Poi certo, i tempi cambiano.
0: Poi in verità, sai, erano,
1: tutto è più veloce.
0: Erano pochissime aziende, perché all'epoca c'era solo la Rai, quindi in pochissime
1: Rai,
0: si potevano
1: appunto
0: permettere di arrivare a fare la pubblicità. Invece con l'avvento delle TV private, con l'avvento della radio private, la pubblicità diventò di massa, no? E questa cosa cambiò, ed è per quello che poi Vasco Rossi, insomma, ne parlava in qualche modo. La pubblicità ha cominciato ad esserci dappertutto,
1: dappertutto, esatto.
0: E quindi lui fece questa canzone che poi giocava anche sul doppio senso, perché la coca, insomma, era un po' ambigua.
1: Dici?
0: Questa cosa, lui giocava sull'ambiguità, era un po' il suo punto forte, insomma, gli piaceva scandalizzare all'epoca. Grande Vasco, bellissima bollicina, e siamo alla fine, Nuccia.
1: Bene, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, ci risentiamo domani.
0: Ecco,
1: ciao.
0: Alla prossima, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: successone gigante, amici del 2000 di Britney Spears, Oops I Did It Again, ce la ricordiamo tutti con quella tutina attillata rossa, che diventa in qualche modo una delle immagini più forti di Britney Spears di quegli anni. Era sicuramente molto bellina lei e molto carina nelle sue canzoni. Oops I Did It Again è stato numero uno nel 2000 ed è la canzone che abbiamo riascoltato nel nostro spazio Unforgettable con Gioielleria Ballarin. Voglio parlarvi di Daniel Wellington, che è l'accessorio che ti svolta il look, un orologio dallo stile vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Ma non solo, se acquistate un Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, e allora strizzerete l'occhio letteralmente al vintage con queste due bellissime proposte. Stefano, Anna e Karin vi aspettano viale Padova sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sorry, what is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: Il Cicchetto, ovvio. Eno Baccaro il Cicchetto, la cicchetteria di Chioggia, il locale ideale per pranzo, cena o un aperitivo in puro stile veneziano.
7: I love il Cicchetto.
8: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
7: I love you.
8: Eno Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
7: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto.
9: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
10: A Monselice in via Piave.
9: Concessionario ufficiale
10: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
9: Cosa puoi trovare?
10: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
9: Punti forti.
10: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: BL Auto by Campello Motors.
11: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
12: Rooftop.
13: Rooftop.
12: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
14: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
13: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Calcutta con la sua sorrisa Milano da Teo, che bella. 20 minuti dopo le 11 del mattino è tempo di musica nuova. Allora, vediamo un po' chi abbiamo scelto questa mattina. Tra le varie novità abbiamo pensato che sarebbe bello ascoltare la nuova di Rama, che viene sempre più accreditato anche come possibile conduttore di X Factor, se non ricordo male. Potrebbe entrare tra i quattro, diciamo così, che condurranno la prossima edizione. Intanto vi faccio ascoltare la sua nuova canzone, che è già un pezzo che piace parecchio, si chiama Cabana.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: Allora, per tre quarti il gruppo è già stato composto, c'è Jack La Furia che torna al tavolo per la terza edizione consecutiva, Paola Iezzi confermata, Francesco Gabbani, nonostante alcune indiscrezioni su un possibile addio, ha deciso di confermare la sua presenza, invece non ci sarà Achille Lauro e stanno facendo un po' il totonomi e tra questi c'è Irama, ma leggevo che anche Tananai è tra i profili accreditati, si era parlato anche di Annalisa, ma invece lei ha smentito tutto quanto. C'è anche qualche altro nome importante che sta girando, ma per il momento sembrano proprio più gossip che realtà, quindi tra Irama e Tananai dovrebbe uscire il nome nuovo dei giudici di X Factor 2026. Cari amici, era l'appuntamento con la musica nuova, l'abbiamo fatto grazie a Planet Bike. Se avete voglia di andare in bicicletta quest'estate, quindi di utilizzare un mezzo così bello, leggero, pratico, veloce come la bici, scegliete Planet Bike, perché sono bici elettriche che vi consentono di avere un'autonomia lunghissima, 100 km di autonomia, è fantastico, e poi hanno anche un sacco di caratteristiche uniche, frecce direzionali e stop di frenate, poi sono delle bici a cinghia e non a catena e quindi così eviterete la caduta della catena, che è sempre una cosa fastidiosa. Se volete saperne di più, Stefano e il suo staff vi aspettano da Planet Bike al numero 131 di Viale Mediterraneo.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
2: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
2: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
2: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ho

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Carlo, voglio la cucina nuova!
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo!
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Tomato by Clodia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

parte della mattinata anche oggi fino alle 13 e tra meno di un quarto d'ora vi raccontiamo i fatti più importanti della nostra città, quindi sarà tempo e modo anche per parlarvi di Chioggia Sottomarina e delle notizie della giornata. Allora parliamo adesso invece di due canzoni.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
2: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
0: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
2: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
1: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
0: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
2: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
0: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
1: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
2: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
0: Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Etiservice, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
10: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you.
13: Anna Maicore.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Tic, tic,
17: scarica l'app di Radio BCS.
18: Potrai ascoltare Radio BCS
17: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
16: Tic, tic,
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
19: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: canzone di Jason Derulo, è tempo di notizie.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BGS. BGS.
0: Le notizie dalla città, subito le ultimissime. L'apertura da Chioggia, stop alle sigarette sotto i portici. Così ha votato il Consiglio Comunale, apportando nuove modifiche al regolamento di polizia urbana con l'obiettivo di migliorare la vivibilità del centro e la convivenza tra residenti e gestori di attività commerciali. Tra le novità anche l'introduzione della patente a punti per i locali e la possibilità per il sindaco di firmare ordinanze ad hoc per limitare la musica e lo stop al fumo sotto i portici. Il regolamento esiste dal 2019, ma è stato oggetto di periodici aggiornamenti nel tentativo di mediare tra le esigenze di quiete e riposo, su cui da tempo stanno dando battaglie i comitati e i residenti, e le esigenze degli imprenditori e di chi gestisce locali pubblici. Il divieto non si applica alle sigarette elettroniche e agli altri dispositivi privi di combustione. Per chi viene accolto in fragranza sono previste sanzioni fino a 500 euro. Ancora dalla città, sicurezza, ultimi ritocchi per il parco Arena Duse, iniziate le operazioni di posa della pavimentazione antitrauma sotto le giostre del nuovo parco Arena Duse, che dovrebbe aprire il prossimo 13 di giugno. Dopo la sistemazione delle giostrine e delle panchine, si stanno definendo gli ultimi particolari. Il nuovo parco, che è stato ricavato con fondi del PNRR destinati alla rigenerazione urbana di luoghi in degrado e non è utilizzata, e comprenderà un'area giochi moderna e inclusiva, ampie zone verdi con piantumazione di oltre 100 alberi, essenze alberi ad alto fusto, un'area fitness per gli amanti dello sport e un'area aperta con un anfiteatro per eventi e aggregazione. L'intervento di realizzazione del nuovo parco procede in parallelo con la riqualificazione della copertura dell'arena, che permetterà di poterlo utilizzare nei 12 mesi, si pensa, anche se mi sembra un po' eccessivo visto che comunque è aperta. Per quanto riguarda l'arena invece sembra che i tempi però non saranno così veloci come per quanto riguarda il parco. Sottomarina, nuova chiusura per il ponte Baden-Powell, nuova chiusura per il ponte che collega la cittadella solastica e Borgo San Giovanni a Sottomarina per consentire di monitorare i ponteggi legati al cantiere della ciclovia Vento. Fino al 22 maggio sarà vietato il transito dalle 8.30 alle 12 e poi dalle 13 alle 18, il lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Palazzo Granaio, dopo 20 anni il restauro sembra finito. Giovedì 21 maggio la seconda commissione consiliare proposta ai lavori pubblici sarà messa al corrente dello stato di avanzamento dei lavori. Il restauro, che ha per oggetto il più eterno tra i cantieri di Chioggia, quello del Palazzo Granaio, che risale, ricordiamolo, al 1328, dovrebbe essere adibito a Pinacoteca Cittadina. La seduta pubblica potrà essere seguita anche in diretta accedendo al sito ufficiale del comune. Dopo oltre 20 anni di attese, interruzioni ed imprevisti tecnici, il radicale restauro è giunto finalmente in dirittura d'arrivo. Pareva dovesse essere agibile sin dall'inizio della stagione turistica, purtroppo però non sarà possibile. Tutto lascerebbe supporre che nella migliore delle ipotesi se ne riparlerà con qualche mese di ritardo, ma sappiamo che quando si parla del Palazzo Granaio i ritardi sono dietro l'angolo, quindi in maniera molto da San Tommaso ci crederemo quando ci metteremo il naso, insomma, che il granaio sarà riaperto e sarà utilizzato. Era l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla nostra città.

0: con la canzone quella nuova, quella per capirci, dalle musiche del film Il Diavolo Veste Prada. Questo invece è un pezzo di un po' di tempo fa, 911, siamo arrivati quasi alla fine dell'ora, quindi ci manca una canzone prima di chiudere questa ora insieme. Finiamo alla grandissima con uno straordinario Michael Jackson, che tra l'altro grazie al film sta vivendo davvero una nuova incredibile popolarità, soprattutto nel mondo dei più giovani. Tra l'altro stavo leggendo proprio la classifica di Spotify a livello globale, ebbene proprio in queste ore, questa settimana, la canzone di Michael Jackson, Billie Jean, è il pezzo più ascoltato a livello planetario, con oltre 5 milioni di ascolti. Insomma, è tornato alla grande, il film sta facendo quello che forse era tutto abbastanza prevedibile, cioè sta riportando Michael Jackson all'attenzione del pubblico e soprattutto ha di nuovo riacceso i riflettori sulla parte più importante di Michael Jackson per noi che ascoltiamo la musica, cioè quella artistica. Era un artista straordinario e la sua musica ancora oggi ha una potenza incredibile, un artista a tutto tondo, perché era anche un ballerino straordinario. Ce l'ascoltiamo con una canzone del 1991, non c'è nel film perché qui siamo già nel periodo dopo rispetto a quello affrontato dal film, ma è un pezzo davvero bellissimo dall'album Dangerous, si chiama Remember the Time.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
4: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
4: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
4: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
4: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande.
14: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Just Might, è mezzogiorno e 12. Adesso vi racconto una storia che sembra quasi un brutto sogno. Sai quelle cose quando ti fai gli incubi di notte che poi ti svegli un po' allucinato, dici no ma veramente, e poi ti accorgi che è solamente un sogno. Invece questa cosa è successa davvero ad un giocatore della Premier League inglese, quindi un giocatore di calcio professionistico, addirittura un giocatore dell'Arsenal, la formazione che insieme al Manchester City si sta contendendo il campionato in questo momento. Si chiama Incapié. Che cosa è successo? Durante la sfida con il Burnley praticamente ha ricevuto un fallo, è stato steso, quindi lui è caduto e scivolando sul terreno gli si sono sfilati i pantaloncini ma anche gli slip, quindi si è trovato a un certo punto totalmente ignudo, cari amici, sotto gli occhi delle telecamere e sotto gli occhi soprattutto del pubblico che ha cominciato a ridere. Provate a immaginarvi la situazione, ultra imbarazzante, ma proprio totalmente ignudo, i pantaloncini erano finiti all'altezza del ginocchio, per capirci, quindi una roba, io non l'avevo mai vista una roba di questo tipo, non mi ero mai immaginato neppure potesse succedere. Quindi lui cade, si spoglia del tutto, telecamere che puntano le sue natiche e il pubblico che comincia a sghignazzare naturalmente su questo incidente davvero particolare. Insomma, adesso abbiamo probabilmente i glutei più famosi del mondo, che sono quelli di Incapié, e soprattutto la gente che si è fatta delle grazie risate. Non so se si è visto anche il davanti o se si è coperto lì, però insomma rimane comunque una situazione

16, tra poco spazio anche alle vostre canzoni preferite, cari amici, mandateci subito un messaggio, oppure chiamateci, non c'è problema, scegliete voi la modalità che vi è più facile. 338 26 62 777, noi vi accontentiamo. Intanto vi faccio ascoltare la voce di Tiziano Ferro che incontra quella di Giorgia.

0: Superstar Tiziana Ferro insieme a Giorgia, 25 anni da perdono, infatti l'ha pure ripubblicato in questi giorni insieme a Lazza, ha fatto una sorta di duetto rievocativo di quel successo meraviglioso, ma noi continuiamo ad ascoltare soprattutto il nuovo lavoro con Giorgia bellissima che si chiama Superstar. Tempo di Call and Listen, ci sono le vostre canzoni preferite, sono arrivati i vostri messaggi, un paio di segnalazioni, una la mettiamo più tardi a seguire. Intanto volevo salutare anche Valentina che ci chiedeva The Colors con Rolling Stone.
1: Call and Listen.
2: Call and Listen.
1: Call and Listen. Listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
0: Bagni Lungomare. Dimmi quando
5: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
0: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
0: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
0: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
0: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi
4: eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: La canzone è quella di Night, si chiama Forte, mezzogiorno e 31. Parliamo di pet food, quindi praticamente cibo per cani, ma anche diciamo per cibo per gli animali in generale. Un mercato, amici, gigantesco, perché tutta la parte del mercato che riguarda il cibo per gli animali, ma anche la cura degli animali, pensate, in Italia vale oltre 5 miliardi di euro. E secondo una tendenza che è stata in qualche modo rilevata proprio dagli ultimi dati, continua ad essere in crescita. Dal 2024 al 2025 è aumentato del 2,5%, ma negli ultimi anni una crescita costante. Quindi gli italiani spendono tantissimo sul benessere dei propri amici a quattro zampe, ma non solo, perché dicevo, qui parliamo proprio degli animali in senso più ampio, quindi cani, gatti, anche pesci rossi, insomma tutto ciò che riguarda il mondo degli esserini che ci mettiamo in casa e che in qualche modo poi amiamo curare, perché ci danno un sacco di affetto, di attenzioni. Pesci rossi un po' meno magari, però gatti e cani, cari amici, sono sicuramente un serbatoio di affetto purissimo, e quindi poi alla fine volentieri spendiamo, e anche tanto a quanto viene detto da questi dati, per il loro benessere. Due canzoni in arrivo, c'è cioè il meglio degli anni 2000, è tempo di Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best.

0: La nostra sequenza di ricordi, due canzoni con Simply the Best, il meglio in questo caso degli anni 2000. Un saluto e un grazie va a Carrozzeria Biasion. Vi segnalo che all'interno di Carrozzeria Biasion c'è anche Roberto Gomme che vi aspetta per un check-up completo della vostra auto, quindi se volete prima di partire per un viaggio, per una vacanza, farvi controllare tutto, andate da Roberto, come sempre bravissimo. Mezzogiorno e 42, torniamo tra pochi minuti anche con le notizie sportive.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
2: E questa?
3: Divina.
2: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
2: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
2: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Rooftop.
3: Rooftop,
2: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
4: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
2: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
5: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
6: Potrai ascoltare Radio BCS
5: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
7: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Martedì mattina 19 maggio con Zomber Potential, è tempo anche di notizie sportive, vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata.
1: Sport News, in collaborazione con
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova.
1: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
1: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
4: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News.
0: Notizie dello sport, partiamo con il calcio. La notizia sicuramente del giorno è l'annunciato addio tra Antonio Conte e il Napoli. La decisione è presa e non ci saranno ripensamenti dettati dal cuore. Se ne va dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile, una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli. A conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. Lo stesso numero uno del club non si opporrà alla scelta del suo allenatore accontentandolo. De Laurentiis sta preparando una lista con i possibili successori. Tra i nomi in rampa di lanciano piacciono Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta, ma anche Fabio Grosso, ma ci sono anche altri nomi, tra questi ci sarebbe anche quello nostalgico del possibile ritorno di Maurizio Sarri. Notizia però tutta quanta da verificare cammin facendo. Intanto parliamo ancora di mercato. Allegri in bilico al Milan, l'obiettivo è quasi centrato, ma il futuro per Max Allegri resta un rebus. Con la vittoria di Genoa i rossoneri hanno blindato un posto tra le prime quattro, ma non è detto che basterà per mantenere Allegri sulla panchina. Per quanto riguarda Cardinale, è improbabile che decida di esonerare Max. L'ingaggio del Livornese peserebbe come un macigno, ma non è detto che non sia Allegri a dire basta eventualmente al Milan. Potrebbe esserci per lui magari un cambio proprio di panchina. Un altro che dovrebbe lasciare la panchina invece è Pep Guardiola, che lascerà il Manchester City. La notizia è proprio di queste ore. Infatti domenica con l'Aston Villa ci sarà il saluto ai suoi tifosi e l'addio. La sua idea è quella di sedere probabilmente su una panchina di una nazionale. Si era vociferato, ricordiamolo, tempo fa anche del possibile approdo alla nazionale italiana. Staremo a vedere. Da questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport. Prossimo appuntamento con lo sport invece più tardi nel pomeriggio.

0: con la parte conclusiva, e quindi ultimo pezzo, finiamo in bellezza, cari amici, andiamo negli anni 80, vi faccio riascoltare una canzone memorabile del 1985 che è stata non solo ballatissima, ma mi ricordo che anche in radio, cari amici, quanto la si suonava, i Dead or Alive con You Spin Me Round.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Storia della musica da ballo con Dead or Alive, amici, You Spin Me Round. Fu un successo gigantesco e ce lo siamo riascoltati questa mattina insieme, come del resto è meraviglioso, gigante quella che è la proposta di Ilaria Ballarin, perché ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington, amici, che piacciono un sacco, sono degli orologi che vi svolteranno il vostro look con un gusto vintage, cassa piccola e squadrata. E se acquistate un orologio Daniel Wellington vi darà subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Per scoprire la bellezza di questa proposta andate subito dai nostri amici di Gioielleria Ballarini in Viale Padova a Sottomarina. Siamo alla fine, ci ritroviamo domani mattina puntuali dalle 9. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
7: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
9: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
15: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
14: Il punto di ritrovo dei giovani.
15: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
14: Eurobar e Mora Mora.
15: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
14: Eurobar è Mora Mora.
15: Drink and food.
14: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
15: Gustati l'estate.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia,
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il Cicchetto, ovvio! E no Baccaro il Cicchetto, la cicchetteria di Chioggia, il locale ideale per pranzo, cena o un aperitivo in puro stile veneziano.
8: I love il Cicchetto.
9: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
8: I love you.
9: E no Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
8: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
2: Nel 1994 il pomeriggio dei ragazzi che stanno crescendo ha un solo nome, Solletico, condotto da Mauro Serio ed Elisabetta Ferracini. È un successo destinato a rimanere incancellabile nella memoria di molti.
1: We Love 90. We Love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina.

0: Porto Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito.

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
0: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: 10 anni della nostra storia.
4: We love 90.
5: Nel 1990 nasce Telethon per iniziativa di Susanna Agnelli con lo scopo di far progredire la ricerca sulla distrofia muscolare. Nel 1992 l'obiettivo si allarga alle altre malattie genetiche rare, oltre 6.000. In questi anni Telethon ha destinato 250 milioni di euro alla ricerca, prodotto oltre 5.200 pubblicazioni su riviste scientifiche e soprattutto ha curato alcuni bambini da una forma di immunodeficienza che non lascia scampo.
4: We love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
7: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
6: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
7: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
6: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
7: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
6: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
7: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
10: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
11: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
10: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
11: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
10: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
14: A Monselice in via Piave.
13: Concessionario ufficiale
14: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
13: Cosa puoi trovare?
14: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
13: Punti forti.
14: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: BL Auto by Campello Motors.
15: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Colombina, che siccome la canzone a me personalmente piace molto, allora sono andato un po' a vedere così la storia di questa canzone, che dal punto di vista testuale Colombina racconta una storia d'amore ambientata tra i colori e la confusione del carnevale.

molto cool. E lei è appunto Maria Froese, che ha collezionato dischi d'oro d'oro e dischi di platino in Europa, oltre 130 milioni di stream in tutto il mondo, 6,6 miliardi di visualizzazioni. Brava, brava, brava. Allora, ben ritrovati, come dicevo, buon pomeriggio.

Esatto, Marina. Come rifugio, convinto che una stanza d'albergo potesse offrirgli l'anonimato necessario a far perdere le proprie tracce, invece è stato proprio l'incrocio dei dati degli ospiti registrati nella struttura a far emergere ciò che lui, questo personaggio, sperava restasse nascosto. Invece niente da fare, un ordine di carcerazione ancora pendente. Nel giro di poche ore la sua permanenza in Riviera si è trasformata in un trasferimento diretto dietro le sbarre. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della questura di Venezia, dove il sistema informatico che controlla le presenze negli hotel ha evidenziato un nome tutt'altro che nuovo alle forze dell'ordine. Tra i clienti dell'albergo compariva infatti un uomo condannato in via definitiva che risultava irreperibile da tempo. Da Chioggia sono così partite immediatamente le pattuglie dell'ufficio controllo del territorio e della sezione anticrimine, che sono praticamente intervenute. Gli agenti lo hanno trovato direttamente all'interno della struttura ricettiva, ponendo fine a quella che sembrava una fuga silenziosa. Dai controlli è emerso che l'uomo doveva scontare una pena di 11 mesi e 28 giorni per una serie di furti aggravati commessi nel 2011 in diversi comuni della provincia di Bologna. Dopo anni trascorsi a evitare la giustizia, il soggiorno a Sottomarina si è così concluso con un arresto ovviamente inevitabile. Ecco, questo signore, dove naturalmente non viene segnalato il nome, pensava di farsi un po' di vacanza, no? Sottomarina, dove vado al mare, mi faccio un po' di prendo un po' di sole. E naturalmente, insomma, visto i controlli fatti, è stato beccato. Bene, adesso dovrà comunque pagare quello che ha fatto. Andiamo avanti, maschi.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Io e te con Biagio Antonacci. Io non so stare al mondo senza te. E poi mi piace, yeah yeah yeah. Bene, con Biagio siamo arrivati a Simply the Best, quindi sentiremo i Fly Project con musica e poi ci sposteremo in India, che bello, con Hair Raman e J.O. con Carrozzeria Biasion, nessun vincolo assicurativo. Polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi in caso di incidente, facendovi pressioni forzate a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Naturalmente nessuno vi può obbligare, voi siete liberi di scegliere dove portare a riparare la vostra auto. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, oltre ad essere una carrozzeria anche un gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale. Naturalmente Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasion si trova in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto.

0: Ricchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto. Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.

0: casa.
1: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
0: Carlo, andiamo!
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
6: Scarica l'app di Radio BCS.
7: Potrai ascoltare Radio BCS
6: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

settimana. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato di base SGB per tutte le categorie pubbliche e private, potrà interessare anche il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario, corse regionali, lunga percorrenza, alta velocità. L'agitazione della durata di 24 ore potrà dunque aderire il personale ACTV del trasporto di navigazione, tranviario e automobilistico, così come il personale AVM dei parcheggi in struttura e People Mover, quello di vela per la rete di vendita Venezia Unica, nonché i servizi ausiliari e di supporto gestiti dalle tre società. Nel servizio navigazione, fa sapere la società, verranno garantiti servizi minimi di collegamento e alcune corse di nave traghetto, linea 17, per fasce orarie riservate i possessori di tessera IMOBA su prenotazione obbligatoria. Nel servizio automobilistico e tranviario, come di consueto, previste le fasce di garanzia dalle ore 6 alle 8.59 e a partire dalle ore 16.30 fino alle 19.29. Non potranno invece essere garantite le corse di rientro a fine mattinata dagli istituti secondari superiori del territorio. Il servizio People Mover di collegamento tra Tronchetto, Stazione Marittima, Piazzale Roma sarà assicurato a fasce orarie. Per i parcheggi in struttura, autorimessa comunale, Parca Sant'Andrea, Parca Costa e Parca Andiani, vengono garantiti gli ingressi e le uscite di abbonati, titolari e tagliandi disabili e prenotati ove presenti. Sul fronte invece ferroviario, l'agitazione inizierà alle ore 21 di giovedì 28 maggio e terminerà alle 20.59 del giorno dopo, di venerdì 29. L'agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la conclusione. Quindi, insomma, prendete nota se avete bisogno di questi mezzi per spostarvi, per andare al lavoro, perché appunto venerdì 29 ci sarà questo sciopero di 24 ore. Andiamo avanti, c'è Cioffi con Farfalla.

0: Snap.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Spandau Ballet, sicuramente anche voi, insomma, un gruppo mitico storico anni 80-90 con Be Free With Your Love. La mia canzone preferita era Through the Barricades. Ogni volta che la sentivo mi veniva la pelle d'oca. Anche True, vabbè, insomma, tante belle canzoni. Questa era Be Free With Your Love, Unforgettable, con Gioielleria Ballarina, che ricorda, a vostra completa disposizione ci sono gli orologi Daniel Wellington. La tendenza continua infatti ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi approfittatene. Bellissima occasione per tutti quanti voi da Gioielleria Ballarina, che vi aspetta per regalarvi tanto altro ancora, ma soprattutto per regalarvi sempre grandi emozioni. Viale Padova Sottomarina, un'occhiata agli orologi. Radio BCS, ora esatta, buon pomeriggio, sono le 3, le 15.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
14: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
13: violino, saxofono,
14: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
13: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
14: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
13: Associazione Musica Chioggia.
14: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
15: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
16: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar è Mora Mora.
16: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
15: Eurobar è Mora Mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Mac con Fabulosa. Che bella era il 2017, Paola Turci, che si è separata, matrimonio finito con la Pascale, Dice la Turci che comunque sta bene. Siamo felici per voi. Salutiamo Oriella. Ciao Oriella, buon pomeriggio.

Fatti bella per te, Paola Turci, che qualche settimana fa ha avuto un faccia a faccia con Silvia Toffanina Verissimo, dove la cantante aveva confermato la natura tossica del legame con Francesca Pascale, e ammettendo che avrebbe potuto evitare di sposarsi perché lei era sposata. La Turci è tornata a parlare appunto in un'intervista, poi anche rilasciata al settimanale 7 del Corriere della Sera. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni. La separazione non è stata un trauma, come di solito avviene, ma una liberazione arrivata dopo un inverno sentimentale fin troppo lungo. Ecco, quindi l'importante, insomma, che tutte e due stiano bene, perché dopo una separazione, insomma, c'è sempre qualcuno che soffre. Adesso la Turci dice: io sto bene, dopo due giorni ero felice. La Pascale non si sa come stia, comunque speriamo bene anche lei. Allora andiamo avanti. Ciao Oriella, buon pomeriggio.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: cattive abitudini, naturalmente con Planet Bike, il pianeta, il mondo della e-bike e non solo, perché ricordiamo che Planet Bike comunque è ancora a vostra completa disposizione alle bici tradizionali, per chi non volesse ovviamente acquistare una e-bike. Le e-bike, le bici elettriche di Planet Bike, sono veramente eccezionali, sono uniche, nuove proposte, novità, bici elettriche con un'autonomia che arriva fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, bici a cinghia e poi il motore più potente. Ci sono nuovi modelli assolutamente da vedere, da toccare con mano, da Planet Bike. Stefano e il suo staff vi aspetta, Viale Mediterraneo, Sottomarina.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande in tutto.
12: Rooftop. rooftop.
13: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
14: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
13: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

1, 2, 3, la musica la scegli te, già pronto per Federico che ci ha richiesto tre canzoni molto belle di un cantante attuale che sentiremo tra non molto. Adesso c'è Simply the Best anni 80, la bella Do You Really Want to Harm Me Culture Club, subito dopo Riding on a Train dei Pasadena.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
5: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
4: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
5: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
6: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
4: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
5: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
4: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
6: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
5: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
4: Istituto Cestari Righi,
6: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
8: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
9: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
7: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
8: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
7: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
8: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
8: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Tomato by Club.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

32 anni, beato lui. È un cantautore, un attore britannico, perché è attivo in campo cinematografico, avendo recitato nelle pellicole Dunkirk, Don't Worry Darling e My Policeman. La sua carriera musicale è iniziata nel 2010 come membro degli One Direction, che è diventata rapidamente una delle boy band di maggior successo nella musica pop, e nel 2016, in seguito alla pausa intrapresa dal gruppo, ha ufficialmente avviato la sua carriera da solista con l'uscita dell'album omonimo, anticipando dal singolo molto bello The Sign of the Times, che tanto abbiamo sentito, che ha raggiunto la vetta delle classifiche nel Regno Unito e la posizione numero 4 negli Stati Uniti. Harry Styles con Watermelon Sugar del 2019, As It Was del 2022, per poi chiudere, accontentando Federico appunto, con Aperture del 2026.

0: Cherry, 7 Seconds.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: strada, Madonna Marina, Sottomarina. Allora vi parliamo di serramenti. Rinnovate la vostra casa con porte di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza e poi naturalmente a vostra completa disposizione i portoncini blindati con la detrazione del 50%. Strada Madonna Marina a Sottomarina. Vi saluto da Monica Laurenti, è tutto anche per oggi. Ci sentiamo domani a tutti quanti voi. Buon proseguimento, buon pomeriggio. 16:02 in questo istante.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
9: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
10: La migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: Una città. Chioggia. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Buon pomeriggio, Cinzia Licieri e Paolo De Grandis con voi fino alle 19. Io ho scelto questa canzone perché rappresenta la giornata di oggi.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
6: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
5: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 10 questa canzone, 10, forse 10, no? 9?
1: Facciamo 9? 10, bella, bella, crediamo nei giovani, in voi giovani, crediamo in voi giovani.
0: Voi giovani, esatto.
1: Voi giovani.
0: Noi una volta.
1: Giovani, voi giovani.
0: Era forte con Nait prima dell'appuntamento con Simply the Best, grazie a Roberto Gomme. Attenzione, ricordate che con l'arrivo della nuova stagione ci sono un sacco di promozioni da Roberto Gomme, controlli completi, manutenzione, offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata, che tra poco, anzi già oggi io l'ho acceso un pochino, adesso stamattina no, ma adesso un po' di caldo fa, quindi andate da Roberto Gomme, fatevi dare un'occhiatina a tutto. Roberto Gomme vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina.
1: Due canzoni degli anni 90 da ascoltare, Gypsy Kings e Will Smith.
2: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90 90 90.

0: Casa è il tuo mondo. Rendila unica con arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare. Dimmi quando
2: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
3: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
3: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
4: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Rabagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
9: Amore, non siamo a teatro.
8: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
9: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo?
11: In qualche paradiso.
9: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
9: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
12: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
13: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
12: L'adoro.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

0: oggi è una bella giornata di sole, anche le temperature si stanno alzando, certo. Si parla già di vacanze e in vacanza qui a Sottomarina alle volte però viene anche qualcuno non molto gradito, diciamo.
1: Che è successo? Oltre a te chi c'era di non gradito in città?
0: No, io non alloggio in albergo, io sinceramente, ho casa mia.
1: Sbagliato.
0: Ecco, allora c'era la presenza presso una struttura alberghiera di Sottomarina di un soggetto destinatario di un ordine di carcerazione. È stato segnalato dalla polizia di Venezia e sono andato a pigliarselo.
1: Allora, nello specifico la sala operativa di Venezia ha contattato il commissariato della nostra città segnalando questo personaggio, se lo sono andati a prendere. Lui aveva da espiare una condanna definitiva a 11 mesi e 28 giorni per furto aggravato commesso però circa 15 anni fa in alcuni
0: nel
1: comuni
0: 2011,
1: del Bolognese.
0: Addirittura.
1: Lui ha fatto 15 anni
0: di vacanza
1: hanno restato nel 2011. Lui ha detto tanto non mi beccano, va di
0: notte, esatto,
1: chioggia,
0: sotto marina, chi
1: vuoi che ci sia,
0: ecco.
1: Cioè, vieni qua,
0: per fortuna l'hanno segnalato.
1: Adesso 11 mesi cosa fa? Quanti ne sta dentro secondo te?
0: Guarda, io prima stavo leggendo una notizia che riguarda quello che ha fatto quella cosa terribile che ha messo sotto le persone con la macchina a Modena, ecco. Se vuoi ne parliamo, perché praticamente non...
1: Vai, già che ci siamo.
0: Sì, aspetta, non è stata riconosciuta niente. Cioè...
1: L'infermità mentale.
0: No, aspetta, che qui c'era la notizia, se la becco.
1: Ricordiamo, cos'è, 10 persone ha messo sotto? Dicendo vado fuori, devo morire, poi non si ricorda nulla. Allora, cosa hai trovato, Cinzia? Te la ricordi un pochino?
0: Praticamente non si tratta di attentato,
1: è una cosa fatta personale, quindi non è nulla a che fare con ISIS eccetera eccetera.
0: Però voglio dire, ecco qua, niente premeditazione. Niente aggravante per il terrorismo. Quindi probabilmente appunto diranno che gli è venuto un colpo di matto, perché era già in cura anni fa. Però hanno trovato invece delle cose che sono molto riconducibili al terrorismo, al razzismo, eccetera, all'odio nei nostri confronti. Per cui
1: lui
0: forse qualcosa c'era.
1: Ricordiamo che di seconda generazione, lui nato in Italia da genitori che non hanno colpe, sicuramente marocchini, e quindi italiano a tutti gli effetti, insomma.
0: Sì, però non probabilmente non si sentiva a suo agio qui, tanto che c'erano delle parole molto gravi nei confronti di tante persone, anche con Chiara Ferragni se l'è presa.
1: No, ma il bello, sai cosa? L'avvocato dice non è terrorismo ma una crisi psichiatrica. Andatelo a dire a quella donna che ci ha rimesso le gambe, insomma, andategliela a dire.
0: Infatti adesso
1: lei
0: sta meglio, io non so se siete della mia idea, per carità, è giusto che lei, tra virgolette, in un certo senso possa decidere, anche se non si decide. Però quando l'ho saputo ho pensato, è meglio che si risvegli o no questa povera donna?
1: Credo che
0: sì, la vita
1: Alex
0: poi alla
1: Zanardi
0: fine
1: abbia da insegnare
0: lui,
1: a tutti
0: lui
1: quanti.
0: Lui era veramente...
1: Però c'è anche da dire che a mezzogiorno stavi passeggiando tranquilla,
0: esatto.
1: Mezzogiorno e 5, non
0: sei senza
1: gambe.
0: Esatto.
1: Insomma, quindi... Vabbè, noi parliamo, ragazzi, noi scherziamo, parliamo di qualsiasi cosa, musica, eccetera.
0: Di tutto,
1: quando c'è da dire le cose serie, siamo qua anche per questo, perché no? Non nascondiamo la testa sotto la sabbia.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: mi ricordo questa canzone, Sam Olibon aveva un giubbotto bianco e a righe, con due righe nere sulle spalle, e mi ricordo aveva le spalle imbottite, no? Perché negli anni 80 c'era l'imbottitura,
1: stanno tornando
0: mi ricordo che cercavo quel giubbotto, ma non c'era internet, dovevi andare nel negozio vicino a casa, poi abitavo dove c'erano veramente due negozi all'epoca, e non sapevano, non c'era, mi ricordo che cercavo sto giubbotto di Wild Boy.
1: Io stessa cosa con il giubbotto di Top Gun di Tom Cruise.
0: L'hai
1: con
0: trovato?
1: Dopo l'ho trovato, ma molto fuori di qua, sono andata proprio alla ricerca, perché appunto all'epoca non è che avevamo internet.
0: Però il tuo era più attuale, il mio sono da Simon Le Bon, all'epoca sarebbe stato un po' troppo. Di che anno era Wild Boys? Fine anni 80?
1: Secondo me metà
0: anni 80, quindi ero proprio ragazzino, avevo 16-17 anni. Va bene, parliamo invece di altre cose, parliamo adesso di Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, quindi un accessorio che dà una svolta al vostro look, la tendenza continua quindi ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata, che può essere giusta sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali sempre di Daniel Wellington. Non perdete questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova Sottomarina con questo e tanto altro per regalarvi sempre un'emozione, poi chiaramente non solo lì, anche sui social più importanti.
1: Wild Boys dell'84, sono andata a verificare. 84. Le 17, siamo puntualissimi.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccellente.

0: 800 500.
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
2: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
2: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
3: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
2: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
3: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
2: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
3: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
2: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
2: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
8: Piazza Grande, grande intorno.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: soldi.
1: Allora, interessante questa canzone di Madame Marrakesh, la parola d'ordine è senza, infatti. Che cos'è questo? Lei dice volevo vedere se valessi qualcosa senza il mio stato, senza i soldi, senza chi sono come cantante, insomma, eccetera, eccetera. Volevo vedere chi mi amasse davvero. E se noi dovessimo fare senza il web, ne abbiamo parlato anche prima, io e Paolo alla ricerca di un giubbotto tanti tanti anni fa, senza chiaramente l'ausilio di questi dispositivi, la notizia fa molto discutere. Sapete che l'Iran è offline da 81 giorni e quindi tutti si chiedono, e se un domani fosse tutto il web di tutto il mondo a spegnersi?
2: Guarda, te lo vorrei dire, cerco in internet la risposta, poi te lo dico.
1: Sì.
2: No, a me realtà, piacerebbe perché sai, nato io senza internet, però è chiaro che ci sono tante cose che sono collegate ad internet.
1: Il problema è tutti i miliardi che sono collegati. Infatti qui dicono che è un terremoto silenzioso perché ha colpito l'economia iraniana con la stessa violenza dei bombardamenti ma senza il rumore delle esplosioni. Praticamente le stime parlano di 2,6 miliardi di dollari di perdite, 80 milioni di dollari al giorno di danni all'economia digitale, 1 milione di posti di lavoro già persi e altri 2 milioni di disoccupazione indiretta stimata.
2: Ecco, pensate che la vera guerra, quella che vediamo nelle bombe, che tirano la bomba con 2 feriti, 3 morti, non è la vera guerra, anche se è quella più impattante. La guerra vera e propria è la guerra in internet, è la guerra con i cavi, i cavi che sono sotto il mare e che nessuno taglia. La Russia potrebbe tagliare i cavi, ma poi ci rimetterebbe anche. Quindi una delle cose che non toccherebbe mai nessuno sono proprio internet, sono i satelliti, nessuno li tocca, zero. Quando Starmer, no, non mi ricordo come si chiamano i satelliti di Elon Musk, non mi ricordo come si chiamano, Starlight, roba del genere, hanno deciso di non cooperare con la Russia per un periodo di tempo, di non aprirli alla Russia, o hanno avuto dei problemi, hanno fatto vita di averli, la Russia ha rischiato veramente, non dico di perdere la guerra, questo no, ma non riuscivano a contattarsi tra loro, quindi è stato veramente un problema. Internet è diventato importante, per certi versi anche troppo.
1: Esatto, io quante volte dico speriamo di fare dei passi indietro, allora tutti i passi indietro non li possiamo proprio fare, vedete, siamo inguaiati, cioè ormai siamo dipendenti nel vero senso della parola, quando si parla di lavoro sono guai quanti lavorano con il web, per cui lì non si scherza, non ne possiamo più fare a meno per questo, poi peraltro ci possiamo anche dare una calmata, certo, e ci fa solo che bene, come
2: si dice. Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

Sorry, scusa, lo sento. Che titolo? I Pinguini Tattici Nucleari, la nuova canzone l'abbiamo sentita grazie all'appuntamento con Out Now e grazie a Planet Bike. Siete andati a vedere le nuove bici? No, spero di sì invece, perché ce ne sono proprio tante, quelle elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata, poi le bici a cinghia così eviterete che cada la catena e tanti tanti altri modelli. Andateli a vedere tutti da Stefano che vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: Natale.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: Qualcosa di nuovo?
1: Pizzeria da Leo.
0: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
0: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
0: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora, provo a darvi una notizia, mi è sfuggita via, ma ve la do ancora qua, immediatamente.
1: Dov'è?
0: Ve la do subito. Ecco qua. Ci sarà una giornata speciale dedicata, pensate, al consorzio di bonifica Adige Euganeo. Praticamente aprire le porte all'idrovora Cabianca con visite guidate gratuite per conoscere da vicino uno degli impianti più importanti per la tutela e la sicurezza del territorio, una sorta di Cabianca Open Day. Questa giornata speciale per scoprire il cuore che fa vivere il territorio. Domenica 24 maggio, 9 del mattino fino alle 19, presso l'idrovora Cabianca di Chioggia, località Cabianca. Sai che non sapevo ci fossero le Cabianca Open Day per conoscere le idrovore.
1: Ricorda tanto le gite scolastiche che si facevano alle medie.
0: Bellissimo.
1: Ti ricordi che si andava sempre a visitare qualcosa?
0: Certo. Però sai, dalle 9 alle 19 sono 10 ore per conoscere un'idrovora per 10 ore.
1: E beh, non è che vai 10 ore, è aperto dalle 9. Non penso che stai tutta...
0: È vero. Allora ci saranno visite guidate per tutta la giornata, storia, tecnica e meraviglia, un viaggio tra ingegneria, ambiente e memoria. Quindi bisogna scoprire in questo caso il ruolo fondamentale della bonifica per il futuro sostenibile del territorio. È anche giusto, perché talvolta non sappiamo come funzionano le cose.
1: Ma infatti,
0: ed essere lì, capirle, è un altro paio di maniche.
1: Sì, è una delle cose più affascinanti secondo me, andare proprio
0: facciamo le gite? Radio BCS Open Day, la gente può venire e conoscerla. Ma io non vedo per quale motivo non farlo.
1: Chi magari non ha mai visto una radio, e sono tantissimi, anche tanti ospiti che vengono,
0: allora,
1: ci dicono è la prima volta.
0: Visto che abbiamo già avuto le diverse idee in diretta, tipo gli alberi di Natale, facciamo per la prima settimana di giugno una giornata BCS Open Day, il pomeriggio però, durante BCS Paolo e Cinzia Open Day.
1: Dai, sarebbe bello. Dobbiamo organizzarci.
0: Andata. BCS Open Day.
1: Avremo anche il food, dobbiamo offrire qualcosa.
0: Ma sì, lo offriamo con il Gino, quando c'è da magnaggino c'è. Gino, abbiamo deciso
1: l'aperitivo a Radio BCS, facciamolo.
0: Esatto, BCS, Radio BCS, Paolo e Cinzia Open Day. Tutto il giorno la gente può entrare, conosce la radio, sta con noi in diretta, fa domande, tocca, briga.
1: Tocca,
0: apriamo dalle 9 del mattino, guarda insomma, e magari porta i figli per far vedere un lavoro nuovo, potrebbe essere un'idea.
1: Anche perché ormai qui non ce ne sono
0: con
1: più
0: tutto
1: nuovi
0: rispetto
1: speaker.
0: Se vedo un Cabianca Open Day, giusto che anche sia Radio Open Day, Radio BCS Open Day, via, andata.
1: Ah dai, sarebbe bellissimo.
0: È bellissimo
1: perché abbiamo già deciso così in diretta.
0: La facciamo.
1: Ogni tanto Paola ha queste idee meravigliose.
0: Viglio.
1: Adesso però ci sono due canzoni meravigliose grazie all'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 2000. Sentiremo i Daft Punk del 2013 con Get Lucky e i Velvet, questa proprio mi piaceva tanto, del 2001.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice,
4: dove i sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
8: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
7: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
9: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
8: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
7: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
8: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
9: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
7: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
8: Istituto Cestari Righi,

0: Corsi Serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
1: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Tomato by Claudia.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Cioè, io non la capisco, non so se qualcuno ne sa qualcosa in più, perché ho letto velocemente l'articolo ma non lo spiegano.
1: No, no, io te lo so dire perfettamente.
0: Ah sì? Allora aspetta, prima dico il titolo e poi tu mi spieghi, vai. Professor De Grandis.
1: No, perché l'avevo già letto.
0: Sì, sì, sì. Allora, le relazioni con l'intelligenza artificiale sono in aumento. La psicoterapeuta dice: sono scelte perché meno complesse di quelle reali. Ma in che senso? Cioè, come si fa ad avere una relazione con l'intelligenza artificiale?
1: Più che relazione, è una relazione amorosa. Talvolta qualcuno ce l'ha.
0: No, di questo stiamo parlando. Allora, anch'io fino alle altre relazioni con l'intelligenza artificiale le capisco, ma quelle non le capisco.
1: L'intelligenza artificiale, quando tu vai su ChatGPT, decidi tu se è un maschio o una femmina. Innanzitutto, decidi tu.
0: Tu hai fatto impostazioni, eccetera.
1: Pochissimo, no, non è un'impostazione. È che quando tu chatti, mi fai una cortesia.
0: Decidi se per te è un maschio o una femmina. Per me è un maschio, ma da come mi ha risposto è una femmina, perché una volta mi ha risposto.
1: Però vedi una femmina che ti risponde, ma dov'è la femmina? Non esiste. Tu hai questa percezione.
0: Ma lei chi? Non lo so, si pone come femmina.
1: Tu hai questa percezione. Sì. Invece per me è uomo. Quando scrivo, quelle poche volte che cerco qualcosa, cerco sempre, rispondo anche educatamente: grazie, è stata molto gentile. Pure una macchina. Potreste non farlo tranquillamente.
0: No, no. Anche perché se sei gentile ti mette anche i cuoricini, i fiorellini, a me piace un sacco.
1: No, non tanto.
0: Pensa
1: a ragazzi giovani, oppure alle persone rapporti con gli altri, che sentono che se scrivono dall'altra parte non c'è persona che li attacca, non c'è persona che li critica.
0: Esatto.
1: E infatti gli psicologi dicono sono scelte meno scelte perché scelgono l'intelligenza artificiale perché meno complesse di quelle reali, cioè non c'è la complessità di dover corteggiare, di ricevere risposte che non vanno, è molto più semplice l'intelligenza artificiale. Questo è proprio
0: Si può anche fare l'approccio con l'intelligenza artificiale?
1: Non è un approccio, tu vai e scrivi quello che ti viene, sai che dall'altra parte ti risponde in maniera
0: chiaro,
1: ti rispondono in base a come e ti correggono, però non te ne accorgi.
0: Allora, in realtà poi questa cosa, già se voi l'avete usato per qualsiasi cosa ve ne sarete resi conto che l'intelligenza artificiale, detta così proprio alla buona, ti dà sempre ragione, no?
1: Certo.
0: Ti agevola, ti asseconda meglio. E adesso tanti sui social spiegano come fare, come impostarla in modo che non sia così proprio la scimmia.
1: Però nel momento in cui ti vai di scrivere, cioè come la vuoi che ti dia ragione, che sia.
0: Ma veramente? Che sia serena, che vada giù dritto,
1: che ti dia ragione, eccetera.
0: Io l'ho messa sul sia onesta. Non voglio che mi dia sempre ragione,
1: non la uso molto.
0: Ma io la uso per la salute, però dopo chiaramente se ci sono cose, però io devo dire mi ha aiutato, già l'avevo detto, comunque mi ha aiutato veramente tantissimo per una cosa che i medici in carne ed ossa non avevano mai capito,
1: e tu sei andato in qualche maniera a trovare
0: intuizione e mi ha svoltato veramente. Che devo fare, purtroppo da un certo punto di vista è così,
1: l'intelligenza artificiale prende tutte le notizie che ci sono nel web, dalle cinesi alle irlandesi, in tutte le lingue, le fa proprie e vede la risposta, quella che può essere la migliore.
0: Sì. E poi ti risponde subito.
1: Esatto.
0: Dopodiché, naturalmente, bisogna sempre consultare.
1: Non sempre è così,
0: però insomma, questo è quanto. Ma devo impostarla come. Innanzitutto che
1: ti dica sempre che sei bella.
0: Bellissima
1: oggi.
0: Innanzitutto che sia appunto onesta, e non che mi dia sempre ragione, però che continui a mandarmi i fiorellini, perché questo mi piace.
1: Capito? Scelte meno complesse di quelle reali, voilà.
0: Appunto, voilà. Vabbè, dai, anche le persone ti mandano i fiorellini, i cuoricini, per fortuna.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Unforgettable, grazie a falegnameria padoane stile design. Vi ricordiamo che un preventivo è sempre gratuito, quindi andate, soprattutto per le zanzariere, visto che siamo ad un passo dall'estate. Anzi, proprio stamattina ci ho pensato, perché io le ho, ma non dappertutto. E stamattina, Paolo, ho trovato una bestia enorme. Una bestia
1: allo specchio.
0: Grazie. Com'è buono lei, com'è buono, sempre molto galante.
1: Che bestia era?
0: Ma non lo so, non lo so.
1: Uno squalo.
0: Quindi andate da falegnameria padoane stile design via Madonna Marina, sottomarina.
1: Le 18 e un minuto adesso.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Carlo, voglio la cucina nuova.
10: Se ci pensiamo.
9: Carlo, voglio il salotto nuovo.
10: Sì, ci pensiamo.
9: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
10: Subito!
11: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
12: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
11: Carlo, andiamo!
13: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
14: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
13: inferriate, ringhiere,
14: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
13: portoni scorrevoli industriali,
14: strutture per parcheggi coperti modulari,
13: strutture e macchinari inox per littica,
14: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
13: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
14: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
13: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
15: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
16: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale, a pranzo o a cena.
15: Gabbiano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: locale al mio paese e ieri durante i compleanni abbiamo avuto tantissime persone che non erano al loro paese, non erano qui a Chioggia, ti ricordi,
1: certo,
0: Paolo?
1: Ieri
0: erano
1: tutti via, Asti un po' dappertutto.
0: Esatto, quindi vediamo se invece i nostri festeggiati di oggi sono qui a Chioggia. Cominciamo con Simone, poi c'era anche Dennis, ma vedo che è caduta la linea, lo richiamiamo. Ciao Simone!
2: Ciao, ciao, buongiorno!
1: Ciao, sì, Simone.
2: Sì. Ciao Paolo, ciao.
0: Sei qui?
2: Grande.
0: È
2: sì,
0: qui.
2: Sì.
0: È qui,
2: io sono Simone. Qui, sono zona, diciamo, Gran Sostanco.
0: Ah, ecco, bene, Pietro. Bene.
1: Simone, se vado errato, se è un bravissimo chef.
2: Sì, me la cavicchio, dai, faccio fare qualcosa.
1: Ah, qualcosina sai fare, altro che. Simone, dove sei adesso di bello? In zona lì, lavori in zona lì?
2: No, io adesso lavoro per sono responsabile catering per un gruppo ad Arzelgrande che lavora in tutta la provincia di Padova, ecco, più o meno, quindi mi sposta avanti e indietro.
0: Sempre magnà comunque, Simone.
2: Sempre magnà.
1: Senti Simone, tu che hai vissuto il periodo pre-trasmissioni televisive, MasterChef, eccetera, eccetera. Cosa hanno portato in più e cosa hanno tolto queste trasmissioni televisive?
2: Diciamo che tutto quello che è successo in televisione, ma secondo me più che la televisione, che ha sdoganato un po' il mondo della ristorazione, che l'ha messa un po' in difficoltà, sono stati i social. Perché mi permetto, è come se io domani aprissi una radio e ti facessi concorrenza a te, cioè
1: tutti sono chef, tutti sono dei mostri, tutti sono bravi.
2: Sembra facile, ma poi non è così, perché ogni professione ha le sue cose, cioè fare il falegname, fare ma anche fare il cuoco, cioè preparare una cucina, allestire la preparazione, avere i prodotti, essere in linea, servire 100 persone in un'ora e mezza, cioè ha tutto una sua difficoltà.
0: Sì, però poi Simone, per fortuna la gente sa, tanta gente, non tutti, insomma, sa scegliere poi, no? Sa capire chi fa e chi non fa.
2: Diciamo che i social permettono a tanti di dire cose che una volta
0: che poi in realtà sono fuffa, esatto.
2: O a casa o fuori casa, però non si sentivano, invece adesso sono pubbliche, ecco, tutto.
1: Pensa,
2: qua.
1: Una parola che dicono sui social, ma anche in televisione, quando dicono la verdura croccante, mia madre un giorno mi si volta e mi dice non è croccante, è cruda. È un altro paio di maniche, è cruda, basta, vabbè. È cruda.
0: Nel frattempo abbiamo anche Dennis, ciao Dennis.
2: Ciao Dennis.
1: Tu sei più un ristoratore o un magnatore?
2: E io sono un magnatore.
0: Non avevamo dubbi. Dennis, cosa fai in realtà nella vita?
3: Io faccio l'autista.
0: L'autista?
1: Sei in giro adesso in camion?
3: No, oh, sono già arrivato a casa.
1: Sei stato oggi? Quanti chilometri hai fatto? Pochi?
3: Beh, oggi 350, ieri più di 600.
0: Caspita!
1: Beh, poca roba, da un migliaio in due giorni, che vuoi che sia?
0: Mamma mia!
1: Cioè, tu dormi per strada. Si può dire che la tua casa è il camion, quasi?
3: Sì, abbastanza.
1: Altro che si può dire.
0: E che cosa fai durante i viaggi? Ascolti musica? Oppure avete ancora i collegamenti radio?
3: Chiamate, capito?
0: Cosa, Dennis?
3: Telefono, mi senti?
1: Ah, si chiamano, parlano, tengono compagnia.
3: Sì.
0: In sicurezza, mi raccomando, non distrarti.
1: Sì, senti, Dennis, cosa diciamo a quelli che dicono i camionisti sono solo un pericolo pubblico? Cosa diciamo?
3: Guarda, io ci sono in strada la mattina e la sera, c'è una manica di rincoglioniti.
0: Usiamo un francesismo?
3: E tu devi stare attento per loro, perché ti vengono addosso.
1: Immagino, per me il ricoglionito, ha ragione lui, è anche in bicicletta,
0: non è il mezzo, certo, diciamo che quelli, i rincoglioniti in macchina si fanno male se vanno addosso a quelli col camion.
1: Ma anche i camionisti si fanno male.
3: Quello è poco ma sicuro. Allora, tutti i giorni non puoi prendere a masso,
1: Altro che.
3: Ci sono anche gli autisti che sono ricoglioniti.
0: C'è di tutto.
1: Dennis, Simone, vi auguriamo buon compleanno, grazie per essere stati con noi. Ciao Simo.
2: Posso dire una cosa?
1: Sì, certo.
2: Posso dire una cosa? Allora, io sono nato il 19 maggio e sì, conosco altri nostri 3-4 cittadini che sono nati il 19 maggio,
1: fra
2: cui Diana e sua figlia, ma solo vorrei fare gli auguri, sì, a Flavio Vido e Orietta Naccari che sono nati il 19 maggio del 70 come me.
0: Oh. Ah, stessa data proprio in tutto e per tutto.
1: Stessa nurse avevate, tutti vicini, tutti e tre.
2: Grazie della telefonata.
0: Comunque, Simone, il 70 è un gran anno.
2: Sicuramente.
1: Ciao ragazzi.
0: Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: È stato bellissimo. Ciao.
0: Ciao.
4: Grazie. Ciao.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Lotto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Lei è Gaia, anche noi ascoltandola ci mancherebbe altro. Nessun vincolo assicurativo polizza, attenzione stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra vettura dal convenzionato. Nessuno, no, nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere. Non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi come carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale che è gratuito se lasciate lì chiaramente l'auto ad aggiustare. Vi darà poi tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Il servizio di soccorso stradale abbiamo già parlato, ma vi diciamo anche dove si trova Carrozzeria Biasion: in via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina. Biasion, sempre un passo avanti.
1: Eccomi, ci ora sei? Due canzoni del passato.
0: Sei persa?
1: No, non avevo aperto il microfono.
0: Eri in giro, stava parlando da sola.
1: No, lo faccio spesso, devo dire. Adesso invece parlo con voi, cari ascoltatori. Vi dico che avremo due canzoni, tutte e due del 1986 e tutte e due che riguardano baci in un certo senso. La prima sicuramente Kiss the Prince, la seconda Kissing the Pink con One Step.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
5: E le golose coppe gelato.
4: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
4: Hush Caffè.
5: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: La prima volta che ho mangiato

0: Ho mangiato al Gabbiano 2, mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno, è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
1: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
0: Gabbiano 2, I love you.
2: Anna Maicore.
3: Radio BCS.
4: Radio BCS.
3: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
4: Radio BCS.

0: Maledetto me, ma che bella questa canzone di Fulminacci. E adesso, beh, non abbiamo ancora parlato della vittoria di Sinner, Paolo.
1: È passato un po' di tempo.
0: È passato un po', però adesso vogliamo fare i conti qua, vogliamo fare i conti nelle tasche di Sinner e non solo di Sinner.
1: Facciamoli.
0: Allora, per questo premio Internazionali di Roma si intasca 1 milione di euro, 1 milione qualche spiccio.
1: 1.7165 euro esattamente.
0: Per me anche 7.165 non sono da buttare via.
1: Andiamo a fare la spesa.
0: E Yannick, dammi gli spicci, grazie. Dopodiché, attenzione, perché lui, anche se non vive qui,
1: Monte Carlo, lui
0: vive a Monte Carlo, ha la residenza a Monte Carlo, ma lo Stato italiano dice: il premio è italiano e noi ti pigliamo subito 300.000 euro.
1: Certo,
0: quindi ti intaschi solo, tra virgolette, 700.000 euro.
1: Ma sai la cosa che mi infastidisce? È perché non dire, invece di vincere 1 milione di euro, ne vinci netti 700.000, senza star lì a girarci intorno. Vinci 700.000 euro, basta, siamo a posto. E invece 1 milione di, è come dire: Cinzia, ti do questa penna e te la do in mano, poi dico però dammela indietro, tolgo il tappo e te la ridò. Dammela esattamente come mi viene, me la metti in tasca e vado via, ecco. Questa qua
0: funziona così.
1: Il Sinner. Invece notizia dobbiamo darvi, e che ci fa piacere, che spesso e volentieri quando siamo nei negozi, passiamo per strada, insomma, la gente ci riconosce e ci ricorda le cose che diciamo. È successo anche a te.
0: Sì, beh, mi succede spessissimo, devo dire la verità, è la cosa più bella forse. Stamattina sono andata a lavare la macchina e con le due persone che di solito mi fanno questa cosa, abbiamo parlato dell'Eurovision, perché hanno sentito che ieri abbiamo detto un po' di cose, quindi mi piace quando anche voi poi ci fermate, ci dite la vostra, i vostri gusti.
1: Ti piace quando
0: se
1: ti danno,
0: siete d'accordo.
1: Ragione, poi quando ti danno ragione ti piace di
0: no,
1: più.
0: No, beh, ci mancherebbe altro, no, perché ieri io ho detto che l'Eurovision è un po' una pagliacciata, ma nel senso buono, nel senso che indossano questi vestiti veramente strani, loro si comportano in maniera strana.
1: Fanno lo show all'ennesima potenza,
0: quindi abbiamo parlato di questo. E abbiamo parlato di questa canzone che ha vinto, che è veramente strana.
1: E si chiama, sai che mi ricordo più, Bangaranga.
0: Bangaranga.
1: La riascoltiamo.
0: L'ascoltiamo, dai.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: e poi non dite che non vi coccoliamo con la musica, chiaramente. Spice Girls, canzone del 1998, Too Much, l'abbiamo ritrovata in Unforgettable grazie a Gioielli Ballarin. Attenzione, perché sono arrivati i nuovi orologi Daniel Wellington e la tendenza continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Tra l'altro, se acquistate un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Che aspettate? Non vi perdete questa occasione incredibile, solo da Gioielli Ballarin, orologio in regalo, un paio di occhiali di Daniel Wellington. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova Sottomarina.
1: Noi domani alle 16, ciao.
0: Ciao a tutti, buona serata. 19 e un minuto.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì. Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
7: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
6: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
7: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
7: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
7: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
12: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
11: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
11: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
12: A Monselice in via Piave.
11: Concessionario ufficiale
12: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
11: Cosa puoi trovare?
12: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
11: Punti forti.
12: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
11: Chi vince su tutti?
12: BL Auto by Campello Motors.
13: Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
15: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
13: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06

0: 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
1: Dai, assaggia questa.
2: L'adoro.
1: E questa?
2: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
2: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
2: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
2: L'adoro.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
0: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico Sottomarina.
0: Gustati l'estate.
4: Radio BCS.
5: Radio BCS.
4: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
6: Tic, tic, wow.
7: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS
7: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
6: Tic, tic, wow.
4: Radio BCS.
5: Radio BCS.
4: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
1: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Una città chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Simply the best.
1: Simply the best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna Maicore.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
14: Nessuno di giù. Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.

0: pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
0: la migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Con l'Audi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Una città? Chioggia. Una radio.
3: BCS.
2: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Etiservice, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger e i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Ai Doggi, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Ai Doggi.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
9: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
10: rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Tic, tic.
15: Scarica l'app di Radio BCS.
16: Potrai ascoltare Radio BCS
15: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
14: Tic, tic.
12: Radio BCS.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia,
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Boy.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.